0: Company.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Discussioni.
0: Radio Company Boutique.

0: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così core che possa... è impossibile da fare.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
2: Radio Company Boutique.

warrior devil. Come back to me. Every bad boy needs a good girl.

0: Company. Noi siamo
1: la Family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao, ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
2: 9 siamo in radio. Ciao,
1: ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16. Alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
0: Radio Company, snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza. Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and

0: Go on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music. Radio Company. Let's Go.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Il venerdì suona Botta 90 qui su Radio Company con Mauro Tonello. Salve a tutti, buona giornata, buongiorno anche DJ Nick. Grande bel playlist e partiamo con Zion, la sua No Fate, Dance to Trance con Power of American Natives e Virtualismo Mismo Plastico.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Cosmonauti.
1: Direttamente da Udine City, loro, il virtualismo mismo plastico, nel nostro appuntamento di Botta 90 di questa mattina, Death to Trance e Zion. Tra un po' torniamo con il grande rocker italiano Vasco Rossi.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
3: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.

Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: parlando un po' l'aria del weekend, chi vi parla è Mauro Tonello, salve a tutti, buongiorno, salve di Genica, ripartiamo con Vasco Rossi e la sua delusa, il glam di House Party.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Lopez Casa Mia a chiudere questa puntatona di Botta 90 del venerdì. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nika e come sempre vi lasciamo insieme alla Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: C come Company, C come C Radio.

0: con Woman qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family, è arrivato finalmente questo tanto ambito venerdì, ragazzi, il 9 ottobre 2026, eccoci qua! E per l'ennesima volta devo dire una cosa: a chi prende la busta paga il 10, o meglio lo stipendio gli viene accreditato il 10, niente, dovrà aspettare il lunedì. Funziona così, ragazzi, purtroppo la vita è questa. Separati da un weekend, che dici, Carlotta?
1: È veramente deprimente il fatto che ogni quasi ogni mese San Paganino capiti di sabato, di domenica o di venerdì.
0: Che quest'anno è andata un po' così, praticamente quasi ogni mese. Me lo fa presente anche la mia fidanzata, che mi dice: ma porca miseria, adesso riprenderò martedì o lunedì.
1: Poi non cambia niente, però è una questione psicologica, secondo me.
0: È proprio una questione psicologica. Oddio, non cambia niente, attenzione, perché se tu hai esaurito, diciamo, le finanze per quel mese lì e ti trovi di fronte a un weekend in cui devi uscire, effettivamente qualcosina magari ti cambia. Ovviamente non sto parlando di tutti, magari qualcuno ha qualche soldino messo da parte.
1: Sì, però. Il principio è proprio quello. Ragazzi, buongiorno, io ho una notizia terrificante.
0: Allora, facciamo due cose prima della notizia terrificante.
1: Cioè, non è niente di che, cioè, no. È una notizia che si esaurisce mentre la dico.
0: Ci hai anticipato prima dicendo che era nefasta. No, volevo i vostri buongiorno da dove vi trovate. Sta piovendo, perché anche stamattina sono partito di casa che stava piovendo. Come vi chiamate? Da dove ci state audiando o scrivendo? 333-2688-688, messaggio WhatsApp, numero che vi serve anche per proporci una canzone, come sempre, perché tra poco suoneremo una canzone scelta da voi, proposta da voi. Lo facciamo tutte le mattine all'interno della parte dedicata ai sommersi. E adesso prego, Carlotta, con la tua notizia nefasta.
1: Sapete cosa è successo ieri?
0: Non lo so, no.
1: Sentite questo rumore?
0: No. Non c'è lo sgabello. Si è rotto?
1: Non sono caduta. Si è rotto lo sgabello. Oddio, si è rotto. Scusami, si è rotto mentre ci ero sopra. Ma siccome ho degli addominali di ferro, ho detto: oh, che cosa? Cioè, sono proprio rimasta tipo seduta nel vuoto.
0: Ben ti sta. Perché dovete smettere di comprare le cose a 5 euro che è chiaramente...
1: L'ho pagato 8 euro.
0: Capirò, i 3 euro in più. Certo, una struttura che ti deve sostenere un corpo umano. Ok.
1: No,
0: tu sei anche magretta, sei piccolina, quindi non è che ti deve che corpo. Ma consideriamo il fatto che doveva sostenerti per svariate ore, devi sederti. Comunque è una struttura che deve subire dei movimenti, anche perché lo sposti qua e là, infatti faceva.
1: Forse dal rumore dovevo aspettarmelo. Comunque,
0: il rumore ci può anche stare per uno sgabello. Ma io dico, ragazzi, ma perché dovete più? Lo sapete com'è, lo sapete. Guarda De Biasi che si sta facendo una casa da 800.000 euro. Lui sta spendendo e otterrà una bella casa. È inutile.
1: Cioè, vabbè, perché non è che abbiamo tutti quanti i trilioni in banca, certo. Cioè, nel senso, magari uno dice: spendo 8 euro perché questo mese ho già speso tanti soldi per fare altro, capito? E quindi uno dice, cioè, nel senso, obiettivamente, non è che volessi secondo me, per uno sgabellino di questo genere, spendere 25 euro era un fu. Perché secondo me sono un furto.
0: Ma non è vero, perché tu avrai speso sicuramente di più in caffè in giro o altre minchiate, veramente minchiate. Guarda, vorrei venire a casa tua, aprire i cassetti e vedere le minchiate che ti sei comprata nella tua vita, che per te non erano un furto in quel caso. Invece uno sgabello che ti deve sostenere tutti i giorni, che sostiene te, Carlotta, che sostiene la tua vita.
1: Per me era un furto lo stesso. Non è che mi fai cambiare idea. Per me era un furto. Vabbè, è andata così, e quindi di conseguenza è la vita che. Quindi niente, sono senza lo sgabello, perché io altri soldi per uno sgabello non li spendo.
0: Sì,
1: non li spenderò
0: mai. Ma ti ricordi cosa ti avevo detto?
1: Sì, lo so. Però vabbè, è andata così, ma d'altronde io me l'ero presa per quando ero incinta, non sono più incinta, quindi adesso mi attacco al tram, capito?
0: Ma quindi adesso non ne acquisterai più uno perché rimarrai in piedi?
1: Ma sì, dai, ma perché comunque aveva i minuti contati, questa questione.
0: Quindi adesso a me e a De Biasi ci toccherà vederti da così dal basso?
1: Sì, esatto, vedrete il mio busto, punto e stop, sì, non la mia faccia.
0: Adesso guardiamo la parte, Carlotta, interessante.
1: Interessantissima. Vabbè, diciamo che adesso vi regalo questo mezzo busto, sì, senza testa però.
0: Ho appena detto che praticamente la tua faccia non è interessante.
1: Sì, infatti, ma guarda, veramente stamattina siamo partiti, Sisma può solo migliorare. Dai, 3332688688, amici, come sempre si parte con i vostri buongiorno da...
0: Aspetta, eccola, eccola, eccola. Allora, non mi ricordo da chi era stata richiesta, però eccola qua.

0: lì che cercavo di disannunciare la canzone. Buongiorno. Questo è Giovanotti, ragazzo fortunato, siete su Radio Company, il disco dei sommersi scelto da voi. Come sempre vi ricordiamo che lo potete fare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì ci potete segnalare delle canzoni che poi andranno come secondo disco, quindi come disco dei sommersi. 3332688688, mi raccomando, firmatevi. Detto questo, scusatemi, apro e chiudo una parentesi sul San Paganino. In realtà forse è più la nostra percezione del capita sempre di sabato, di domenica, perché allora adesso siamo a ottobre e ok, capita di sabato, a settembre è capitato di giovedì, ad agosto era lunedì, a luglio era venerdì, a giugno era mercoledì, a maggio era, sì, a maggio ok, era una domenica, però di fatto sono più i mesi in cui capita di mezzo alla settimana che di sabato, di domenica, cioè no, questo vuol dire che noi proprio la sentiamo dentro questa roba quando capita di domenica.
1: Sì, effettivamente sì, no, ma è confortandomi anche con la mia fidanzata, quando per esempio casca di lunedì, lei riceve il giorno dopo, quindi il martedì,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Poi ripartono dalla banca, lo so che oggi ci sono i bonifici istantanei, tutta una serie di cose, però in ogni caso a lei arrivano sempre il giorno dopo, quindi vabbè, comunque casca spesso intorno al weekend, e quando casca intorno al weekend è sempre un po' una tragedia per chi magari si trova lì lì con le spese risicate, come si suol dire. Senti, a proposito del tuo sgabello,
2: Enrico, ma ti ricordi quando aveva quel periodo dove si era comprata un sacco di cerchietti o tipo fasce per i capelli,
1: sì,
2: e tanti occhiali di vari,
1: sì,
2: modelli o,
1: certo,
2: colori? Io mi ricordo.
1: Utilissime, tra l'altro,
2: ma
1: vorrei dire.
2: Adesso parla dello sgabello, hai ragione tu, se tu vai a casa sua e tiri i cassetti, chissà quante cianfrusaglie.
1: Ma...
2: E che ha speso inutilmente.
1: Ragazzi, bravi perché...
0: Amica, ma da che parte stai?
1: Allora,
0: scusami,
1: io vedo, no, bravi perché alla fine avete capito com'è la mia socia. Cioè, questa è la realtà dei fatti. Bravi, mi piace, perché vuol dire che state attenti, la conoscete fino in fondo.
0: Però...
1: E sapete esattamente ormai che cos'ha nei
0: però,
1: suoi cassetti.
0: Però, a mia discolpa, posso dire che quella volta gli occhiali da sole avevo fatto un affarone, perché ne avevo presi tre tipo a 10 euro.
1: Sì, filtro a raggi UV di quelli proprio che, ciao,
0: potenti.
1: Proteggono sì gli occhi. Poi vi ricordo che c'era anche la cuffia da notte.
0: La uso la cuffia da notte, la uso.
1: Ma che dice, certo, che dice tua figlia della tua cuffia da notte?
0: La mia figlia sarà meglio che si abitua alla cuffia da notte, perché anche lei avrà bisogno della cuffia da notte, che le stanno venendo fuori i capelli ricci.
1: Benissimo,
3: ciao,
1: dai.
3: Sono ad est, non piove. Speriamo esca il sole. Ciao,
1: speriamo,
3: ragazzi, da Filippo.
1: Sì. Ciao.
4: Buongiorno, da Matteo di Tregnago. Stamattina la macchina è bagnata, attualmente non piove, tanto per cambiare si va a lavorare.
5: Buongiorno, allora, a casa mia alle 6:50 diluviava a Vicenza e io vado a prendere il camion a 2 chilometri da casa, non c'erano neanche le strade bagnate.
6: Buongiorno sommersi,
1: Buongiorno.
6: Tiziana da Spinea, sto andando al lavoro a Padova. Volevo dirvi che la mia azienda, se il 10 cade di sabato, ci paga il venerdì.
1: Che grandi.
6: Se cade
0: che
6: di
0: bravi.
6: Domenica, ci paga il lunedì.
0: Che bravi.
1: Bravi.
0: Ma ragazzi, posso fare una domanda agli ascoltatori per avere una spiegazione scientifica per una cosa?
1: Domandone.
0: Ascoltatori, voi che siete sicuramente più intelligenti di noi, beh, sicuramente di Sisma e di Ale,
1: certo.
0: Volevo chiedervi, vi capita mai di essere in macchina e vedere tipo la strada bagnata, ma che in un punto è asciutta?
1: Sì.
0: Ma qua in un punto è asciutta? Perché in quel punto,
1: allora,
0: è asciutta?
1: Per
0: perché
1: esempio,
0: in quel punto non ha piovuto?
1: Sotto un cavalcavia, per esempio.
0: No, io no, vabbè, grazie. Grazie, Enrico, veramente, la scienza.
7: Degli alberi, degli alberi.
0: No, ma ragazzi, no, cioè che non la farei questa domanda. Sto parlando proprio di una strada libera. Strada normale. Libera, che però in un punto è asciutta. Certo, cavalcavia, ovvio che rimane asciutta. Alberi.
1: Allora, è un'ottima domanda. Io potrei darti tante risposte, ma so già che sarebbero comunque sbagliate per te. Quindi aspettiamo i nostri
0: No, ma che non siano... Cioè, qual è secondo te la più logica? Lasciando perdere quelle ovvie, no? Quindi c'è un albero, c'è qualcosa che impedisce proprio alla pioggia di cadere in quel punto.
1: E fisicamente credo, non sono un fisico, ma fisicamente credo che non ci sia, debba essere un impedimento per cui la pioggia non arrivi in quel punto dell'asfalto. Ma per forza di cose, non so quale sia l'impedimento, perché potrebbe essere il garretto. trail che se la pioggia pioveva di stravento in quel punto lì magari non è arrivato un, non lo so, un cartello stradale, ma che ne so io non vado a studiare queste cose qui. Comunque c'è da dire che hai un occhio per i dettagli, Carlotta, che cioè
0: beh, perché cioè è una roba da mistero. Sì, Ale, certo.
7: Comunque, una volta io mi sono trovato tra la pioggia e il sole.
1: Beh, quindi, sì, succede.
7: Succede, è stranissimo.
0: Tra la pioggia e il sole.
1: Sì, tra la pioggia e il sole è stranissimo. Ed è il momento in cui spesso spunta l'arcobaleno.
7: Ma proprio un muro.
1: Eh sì.
7: Da una parte pioveva.
1: Sì, sì, sì, sì, no, è vero.
0: Sì,
1: è vero.
0: Capita. Allora, Gianluca dice asfalto altamente drenante.
1: Potrebbe anche essere.
0: Ah, wow, drenante senza cellulite. La ma
1: no, d'arancia? No, ma cazzo. Ma non è quella roba lì, Carlotta. Che c'entra?
0: La buccia d'arancia dell'autostrada.
1: Ma scusa, l'asfalto drenante è quello che mettono sulle autostrade per far defluire.
0: Sì,
1: l'acqua.
0: Ho capito, ma. Ok.
1: Non è che gli hanno messo il somatoline, certo, per la cellulite.
0: Ogni sera. Somatoline, perché è così che fanno gli esperimenti le aziende, sai, per vedere se la crema funziona.
1: Pensate a un somatoline per l'asfalto. Allora, vi ricordate la pubblicità sulle somatoline? Somatoline, no. Diceva, allora, somatoline era cosa? La cellulite è una malattia, si può curare.
0: Che poi
1: vabbè, okay.
0: Che poi non è genere, anche i neonati hanno la cellulite, vi voglio dire.
1: L'asfalto che non assorbe l'acqua è una malattia trovate un nome per con l'asfalto drenante. La puoi
0: curare. Tra l'altro io mi immagino questa persona che mette la crema sull'asfalto, ma lo fa in modo super sexy.
1: Cioè si sdraia.
0: Ale, dovevi mettere una base sexy in questo momento, scusa, no? E non la farmi fare questa roba imbarazzante in silenzio.
1: Sì, una donna che si
0: asfalto
1: donna
0: drenante.
1: Uomo asfalto drenante.
0: Donna uomo è uguale. Asfalto drenante.
1: Con la coscia di fuori, comunque, immagino sempre. Nel caso degli uomini anche un pochino pelosa.
0: Beh, sì, esatto, coscia pelosa. Aspetta, l'uomo non ha solo la coscia pelosa, ha anche un po' di inguine.
1: Sì,
0: di fuori.
1: Sì,
0: un po'
1: sì,
0: di inguine,
1: sì,
0: però sai, col segno della bronzatura, quindi si vede che è un po' bianco.
1: Ma di che cavolo stiamo parlando stamattina? 21 minuti.

0: Buongiorno da Davide. Magari non è questo il caso, ma sgabellino da 5 euro, iPhone 18 Pro Max da 2 tera. Sarebbe un po' divertente, no?
1: Allora, non fare l'arrabbiata, guarda Carlotta, che un po' l'iPhone
2: Davide,
1: ce l'hai.
2: Davide, si chiama Davide. Ma vai, dammi il gomito. Sì, ce l'ho, però ragazzi, io ho un umilissimo iPhone 14 comprato ricondizionato e di fatto ho speso anche più di quello che spenderei per un telefono, ma effettivamente forse sono un po' braccino corto, ma lo uso per lavorare.
1: Braccino
2: comunque corto. La questione dello sgabello, ragazzi, l'ho pagato poco perché sapevo che sarebbe stato temporaneo. Non lo volevo per sempre. Aspettavo solo che si disintegrasse per tornare libera.
3: Ciao Radio Company, buongiorno. Ciao. Michele da Piovene Rocchette, Vicenza, direzione Breganze, per andare a lavoro. Diciamo giornata più o meno fortunata, visto che prima parlavate di soldi, di stipendio, il 10 è sabato, fortunatamente è arrivato il bonifico oggi.
1: Vedi?
3: Olè.
1: Vedi, ma tra l'altro già a quest'ora del mattino lo vedi, quindi hanno fatto velocissimo.
2: Che bravi, posso dirti,
1: sì,
2: molto bravi.
1: Molto bravi.
4: Ciao Radio Company.
2: Buongiorno.
4: Noi, se ci devono pagare il lunedì o il martedì, pagano il venerdì, sì, ma quello no. Successivo però.
2: Certo. Hai dei messaggi da leggere?
1: No, volevo lasciarvi con una polemica, ragazzi, a proposito di sgabello versus iPhone vari ed eventuali. Ma voi siete d'accordo? No, perché adesso io mi rivolgo a tutti quelli che ci stanno ascoltando, veramente a tutti, perché questa è una cosa che riguarda tutti. Autostrada, signore e signori. Autostrada che prima o poi tutti fanno. Ok, se la fai una volta all'anno, capisco che magari...
2: Ma stai per chiedere del telepass, vero?
1: Sto per chiedere del telepass, perché io sarei d'accordo. Cioè, io vorrei che tutti lo avessero il telepass, perché questo fa... defluire il traffico in maniera più veloce, lo farebbe defluire in maniera più veloce per
2: tutti.
1: Oddio,
2: se ce l'avessero, anche se ce l'avessero tutti, tu pensi?
1: Assolutamente sì, Carlotta. Io ti dico solamente che sono arrivato a dei caselli in cui io avevo il telepass, ma mi toccava stare in colonna finché non avevo la disponibilità di prendere la corsia del telepass, e quindi stavo in colonna perché tutti gli altri avevano invece da pagare il biglietto.
2: Certo,
1: e
2: certo.
1: A pagare il biglietto ci metti molto di più. Ma saresti d'accordo che tutti avessero il telepass? Perché secondo me sarebbe una cosa da mettere... Ma dovrebbero anche regalarlo, io sono d'accordo che costa e che quindi...
2: Sì,
1: ti fai...
2: è quello, perché però... se tu fai l'autostrada una volta ogni tanto giusto per farti la scampagnata la domenica, il telepass non ti serve a niente.
1: Però a quel punto lì io dico veramente, allora faccio il raffronto, cioè avete poi l'iPhone? Non tutti, chiaramente. E poi il telepass magari no? Perché...
2: Sì, però l'iPhone è una cosa che magari tu usi tutti i giorni.
1: Vero.
2: E magari lo usa anche per lavorare. Poi io posso capire la signora Piera del piano di sotto che ha l'iPhone 18 Pro Max e mi viene a dire: ma lei per che cosa lo usa? Però se tu lo usi per tutti i giorni, per lavorare,
1: Piera.
2: Per dire, no? Però effettivamente è un oggetto che tu hai tutto il giorno.
1: Vero.
2: In mano.
1: Vero.
2: E che magari usi anche per lavoro. Il telepass per me è utilissimo, ragazzi, io ce l'ho, ma anche per i parcheggi a pagamento
1: tu
2: molto spesso.
1: Ce l'hai il telepass, vedi?
2: Sì.
1: E quindi guarda, 3 su 3 in questa stanza, lo so.
2: Però è anche quanto lo usi. Vabbè, amici,
1: certo.
2: Dai, De Biasi ci fa segno, dobbiamo andare. 3332688688, tra poco torniamo col mixatone di De Biasi.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: era il 2004. Che disco meraviglioso! The Safe Team, quando adesso invece arriva musica nuova qui all'interno della Family. Lui è San Giovanni con Ok, buonanotte.
1: Su Radio Company.
2: Track. New track.
1: Una nuova traccia.
3: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: Sangio.
1: È tornato Sangio, sì sì. Sono tornati entrambi i vicentini, Madame e San Giovanni.
0: Com'è che Madame se n'era andata?
1: Madame aveva preso una pausetta pure lei.
0: Sono le 7:06.
2: Radio Company Time.
1: Amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Questa è la Family. Quanto vi piace, che sia venerdì? Quanto? È bello.
0: Veramente avete tutti una bella faccia da venerdì oggi, devo dire.
1: che puoi vedere tu, scusa.

0: proprio loro.
1: Hello, buongiorno amici, buon venerdì, questa è la Family, il vostro programma preferito fino alle 9, stiamo insieme e adesso De Biasi.
0: Ma cosa sto? Era la sigla?
2: Sì.
0: Era la sigla, faceva così, non lo sapevo.
1: Che bello!
0: Sì, l'ho fatta io, cioè penso un po', non mi ricordavo nemmeno. Allora ragazzi, mettiamo in parcheggio secondo me, ma poi sentiamo anche i miei colleghi il discorso Telepass che vi abbiamo chiesto prima, magari lo riprendiamo in mano lunedì, se dite, noi ci saldiamo i messaggi perché era un discorso...
1: Sì, ma più che altro perché sono tanti messaggi.
0: Sì, è molto interessante tra l'altro, anche perché adesso c'è anche la concorrenza che è entrata con Unipol Move, eccetera, eccetera, eccetera, perché dobbiamo dare spazio al raga non c'entra niente ma soprattutto... a quel pazzesco uomo che ha 31 anni e di 31 non c'è solo l'età. Attenzione bene, si chiama Alessandro De Biasi, Ale De Biasi DJ, lo trovate su Instagram, è un DJ meraviglioso come ha detto Mauro Tonello in tutti i suoi disannunci durante Botta la 90, ormai sta facendo tantissima pubblicità e siamo giunti anche al suo mixatone del venerdì, datti un voto.
2: Oggi non bene oggi.
0: Ma come non
1: strano,
0: bene?
1: Strano, perché non dici stata, mai oggi 10.
2: No, no, è stata una settimana difficile.
1: Questa è una settimana difficile, settimana scorsa ero impegnato, quella prima ti abbiamo fatto comunque, perdere tempo.
0: Sì, infatti, sì. Non è che... Vabbè, comunque, senti, datti il voto però.
2: 6 più.
0: Vabbè, cioè almeno la sufficienza.
1: 6 più. No, ma poi il più è proprio quella roba che ti fa dire... Ma dammi 1,5. Invece sì. Il più è proprio un bacino sulla guancia.
0: Dai.
1: Vabbè.
0: Allora, mettiamo il mixatone e vuoi annunciarlo tu, Carlotta?
1: C'è il mixatore di De Biasi.
0: Prego.
1: Prego.
0: Ah, partiamo bene. Il TG1.
1: È già figo.
3: Edizione straordinaria. La Family continua a confermarsi tra i programmi del mattino più seguiti e discussi,
1: esatto,
3: d'Italia. Sisma e Carlotta resistono ogni giorno nonostante critiche, segnalazioni e messaggi
1: quali
3: degli
1: critiche?
3: Ascoltatori non sempre incoraggianti. Per Carlotta, nelle ultime ore, sono arrivati vocali di questo tipo.
4: Carlotta, non è che tutti sono in ufficio.
5: Carlotta, ma chi ti ascolta?
6: Oh. Carlotta, ma che cavolo stai dicendo stamattina?
7: Sei pazza!
3: E sul fronte Sisma la situazione non sembra migliore. Anche per lui, infatti, continuano ad arrivare testimonianze come queste.
8: Sisma, prenditi un anno di aspettativa.
9: Sisma!
10: Sisma, è domanda vero. Difficile stamattina.
11: Perché tu sei uomo di mondo.
3: A pesare, nelle ultime ore, anche la forte delusione per l'esito del gioco della parola proibita. Un episodio che ha lasciato strascichi evidenti all'interno della trasmissione. Ma la Family non si ferma.
0: No.
3: Ogni mattina, dalle 6.30 alle 9, Sisma e Carlotta sono regolarmente in onda su Radio Company.
0: Sì,
3: al
0: sempre.
3: Momento non risultano provvedimenti. La trasmissione, quindi, proseguirà normalmente.
1: Per fortuna, perché il nostro stipendio ci serve.
0: Ma adesso ne fai una questione di stipendio.
1: Beh. Ma che sigla ha questo TG?
12: You are now in Acid Nation.
13: Franco, sono Galliani.
12: Acid.
13: Franco, sono Galliani.
12: Nation.
14: Ambassata Galliani.
1: Lo sapevo, Ale, lo sapevo.
14: Ambassata Galliani.
12: Acid.

0: Ammazzate Gagliani.
1: No!
2: Ammazzate Gagliani.
0: Ammazzate Gagliani.
3: Franco, sono Gagliani.
4: Ma il mio collega Pastina è già influenzato.
1: Pastina. Pastina.
4: Io oggi alle 3 ho la parrucchiera. Finalmente.
5: Raga, non c'entra niente, ma un gabbiano imbalsamato in casa.
6: Cosa? Divento nonna fra meno di 20 giorni.
7: Raga, non c'entra niente, ma ho dimenticato il mio panino con la nocciolata a casa.
8: Ma quanti documenti bisogna dare per richiedere un prestito?
9: Voi sapete chi ha inventato il lavoro? No, perché vorrei fargli un discorsino, vorrei dirgli due parole.
10: Ma stasera si parte per l'occhio.
11: Il prossimo va di crociera.
12: Non c'entra niente, ma sono una nuova ascoltatrice. Ciao!
13: Benvenuta nella famiglia disfunzionale più bella della radio italiana.
1: Grazie! Dai, spingi!

0: anch'io sono un nuovo ascoltatore.
1: Di mattina con mia figlia vado in Scozia per 4 giorni, non vedo l'ora.
2: Non c'entra niente, ma io ho un sonno.
3: Ma non mi ricordo più se nella ricetta della torta delle mele devo aggiungere la fecola di patate.
4: Franco, sono Galliani. Franco, sono Galliani. Franco, sono Galliani. Franco, sono Galliani. Franco, sono Galliani. Franco, sono Galliani. Franco, sono Galliani. Franco, sono Galliani.
5: Ale, sei un falso.
6: Ho saltato lavoro.
7: Oggi mi sono fatta la pulizia alle orecchie e finalmente ci sento meglio.
8: Ma un uomo a casa in ferie 2 settimane.
9: Ma potete dire al collega che ho davanti di correre più piano, grazie.
10: Oggi ho il controllo col nutrizionista e non ho perso un euro.
11: Col mixatone si vola.
12: Beh, c'è il famoso detto: grosso naso, grosso caso.
13: Sì.
12: Un fondo di verità c'è sempre.
13: Certo.
14: Allora, De Biasi, posso dire che uno dei migliori che tu abbia mai fatto? Non siamo per niente allineati.
15: Ma dai!
5: Ma no, sì. Ma allora.

0: salutare Bruno che dice: Carlotta torna a dormire, ciao. Allora, Bruno, ma magari, invece sono qua a parlare con te, Bruno.
1: Tu dici così perché vorresti essere qui con, al posto di Carlotta, a trasmettere con noi, di la verità.
0: Esatto, solamente perché vuoi il mio posto, Bruno. Ma manda una demo, manda una demo.
1: Amici, buongiorno, come sempre venerdì c'è Raga non c'entra niente, ma complimenti ad Ale De Biasi per il suo mixatone.
0: Sì,
1: se volete, come sempre, funziona così: voi potete dire tutto quello che vi passa per la testa, non deve c'entrare niente con quello di cui stiamo parlando, basta iniziare il messaggio con Raga non c'entra niente ma. Quindi 333-2688-688, l'importante è iniziare il vostro messaggio con Raga non c'entra niente ma.

0: scoop su Radio Company nella Family, e c'è il raga non c'entra niente, ma scusa Sisma, ma raga non c'entra niente, dice Robert. Scusate, non ci vedo fino a là, non sapevo, capivo se era una o no. Raga non c'entra niente, ma voi lo sapevate che esiste la polizia idraulica?
1: No.
0: What?
1: Come la polizia idraulica?
0: Ma che cosa fa la polizia?
1: La polizia idraulica.
0: E quindi... se c'è qualcuno della polizia idraulica che ci ascolta, potete farcelo sapere, abbiamo bisogno di info.
1: Tratta degli arnesi? Tratta di chiavi a pappagallo? Tratta di tubi? La polizia idraulica. Intanto sentiamo voi.
2: Raga non c'entra niente, ma sono felice perché è venerdì.
1: È vero?
3: Raga non c'entra niente, ma la Carlotta è un pezzo di gnoccolo.
1: Siamo d'accordo, è
0: grazie,
1: vero.
0: Grazie,
2: raga non c'entra niente, ma ho già cominciato i regali di Natale.
4: Raga non c'entra niente, ma non c'è niente che c'entra.
5: Raga non c'entra niente, ma oggi è il compleanno di mio marito. Auguri.
0: Scusatemi, nel frattempo la polizia idraulica è l'insieme delle attività di vigilanza, controllo e gestione tecnico-amministrativa volte a tutelare il demanio idrico e a garantire il corretto regime delle acque pubbliche. Tanto di rispetto.
1: Quanto impariamo in questo programma, ragazzi.
0: Vero, è vero.
6: Carlotta, con estrema sincerità, ti voglio bene, ma proprio tanto.
0: Grazie, anch'io.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
10: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
11: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
12: Ma è fantastico!
11: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
13: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
9: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: The Mouse con Magnetic qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Di venerdì c'è, raga, non c'entra niente, ma in tantissimi siete. Ne leggo un po', è così, perché ne abbiamo anche di scritti. Raga, non c'entra niente, ma sono l'unico che ha l'armadio con tutto accatastato e dentro ai cassetti delle mutande e calzini sembra sia scoppiata una bomba. No, non sei solo, te lo assicuro. Assolutamente, raga, non c'entra niente, ma è venerdì, è già arrivato lo stipendio. Grande. Poi, raga, non c'entra niente, ma... Ah, questa è la polizia idraulica. C'è qualcuno che scrive, raga, non c'entra niente, ma... Franco sono De Biasi, Franco sono De Biasi, Franco sono De Biasi, bello, ciao bello. Max. Bello Franco sono De Biasi, eh? Poi, raga, non c'entra niente mai, il mixatore nostalgia, ci sono i piscali che parlano? Sì, ragazzi, allora, nel mixatore nostalgia abbiamo, ci sono tutti i non nostri colleghi. Esatto. Noi non abbiamo scelto una voce di quelli istituzionali per fare mixatore, l'abbiamo voluto fare apposta per coinvolgere tutti i nostri... Tutte le voci degli speaker in onda, da Leo a Giuli, ai brutti ma simpatici.
1: Mancate voi però.
0: Manchiamo noi, ma perché noi alla fine parliamo pure troppo, cioè però. Nel senso.
2: Sì, Anna, certo, uno si ha anche piacere di prendersi una pausa dalle nostre voci. Ci sono i nostri, ci sono gli speaker, ci sono anche i giornalisti, perché ci sono anche Vittorio Ferro e Gigi Ferrante. C'è anche ovviamente Mauro Tonello, certo. Immancabile.
3: Sentiamo. Raga, non c'entra niente, ma tra 19 giorni è il mio compleanno. Ciao!
4: Raga, non c'entra niente, ma mi sono svegliata tardissimo. Dovevo fare un botto di cose e ho il fiatone perché sto facendo tutte queste cose.
5: Che brutto. Ciao raga, mattina. Non c'entra niente, ma oggi mi scade il contratto determinato.
0: E quindi si rinnova contratto indeterminato.
2: Chi lo sa? Oddio, allora o si spero rinnova o si conclude in questi casi.
6: Raga, okay. Non c'entra niente, ma non mi ricordo più cosa dovevo dirvi.
7: Perfetto. Raga, non c'entra niente, ma ho comprato casa un po' vecchietta, però è solo mia, solo
0: bravo.
7: Mia.
2: Che bello, auguri.
0: Bravo,
8: raga,
0: bravo.
8: Non c'entra niente, ma oggi salto l'asilo. Ciao.
2: Che bello.
0: Il fine settimana collegato, grande, inizi già a collegare il fine settimana con il lunedì e il venerdì. Brava, hai già
9: raga,
0: capito come funziona.
9: Non c'entra niente, ma la salsa rosa che ti portano col toast non basta. Mai.
2: È vero, e tra l'altro stare a mangiare un toast con una persona che non mangia la salsa rosa è top, perché puoi usare la sua.
0: Io l'avanzo, ragazzi, non so voi.
2: Allora, devo dire, anche io tendo ad avanzarla, ma il mio fidanzato, se ti giuro, dove c'è salsa rosa, mamma mia. Sì.
10: Raga,
2: è molto buona.
10: Non c'entra niente, ma ieri sera cena a lume di candela perché siamo rimasti senza corrente per 16 ore.
0: Porca miseria.
2: E le cose in freezer, ragazzi, per 16 ore che te le fai? Mamma, che incubo. Sì. Ma voi, a voi o a persone vostre vicine, per esempio, è successo ai miei genitori, vi è mai capitato di andare in vacanza che saltasse la luce e che poi per un motivo o per un altro si rompesse il freezer? Ai miei genitori era capitato col freezer, quello, sai, tipo il pozzetto secondario. E lì dentro c'era tutta la carne e noi siamo tornati dopo, ma abbiamo buttato via anche il abbiamo buttato via praticamente anche il garage, perché noi siamo tornati dopo un mese, praticamente dopo tre settimane.
0: Mamma mia, che odore di cadavere. Mamma mia, che brutto.
2: La cosa è veramente terribile.
8: Non c'entra niente, ma forza Viper Basket.
0: Forza Viper, ho capito?
8: Forza Viper Basket.
0: Forza Viper Basket, bravi ragazzi.
2: Credo di sì, dai. E adesso, amici, come sempre a quest'ora, insomma, ne abbiamo parlato un secondo fa, con le voci non solo dei Pischelli ma anche di tutti gli altri, arriva il mixatone nostalgia.
11: Nella family c'è il mixatone nostalgia. Mi chiedo ancora

questo mixatone è anche meglio di ieri.

0: Avete approvato, eh? Avete approvato questo mixatone nostalgia di venerdì alla grande, ragazzi. Tra pochissimo torniamo con lo sfigometro.
1: Noi siamo la family. Noi siamo la family. Spot.
2: Partono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
8: La radio rende famosi. Occhio.
7: Anzi, orecchio.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Vi augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: critici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. E adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company. Ciao, sfigometro.
0: Ariete, il futuro vi chiama, ma avete dei grossi dubbi. Cercate di essere pragmatici, mi raccomando, concentratevi sull'azione. Sfigometro meno 17, rotometro 63%.
2: Ma vi sembra una cosa normale?
0: Toro, parliamo di lavoro, perché potreste rimanere scontenti, potreste innervosirvi, potreste arrabbiarvi, preparatevi quindi a dimostrare il vostro valore. Sfigometro meno 14, rotometro 33%.
3: Buongiorno.
0: Gemelli, state per esplodere, cercate qualche soddisfazione in più, mi raccomando, per poi non essere più delusi. Sfigometro meno 15 e rotometro 48%.
4: Mani.
0: Cancro, come navigare in acque incerte senza bussola? Voi potete... Non arrendetevi, mi raccomando, la vostra stella chiaramente è l'ottimismo. Sfigometro meno 15 e rotometro 58%.
4: Ne rimarrà solo uno.
0: Leone, tocca a voi, presentatevi come il vostro capo, come il capo dell'azienda, il capo del vostro reparto. Insomma, presentatevi per quelli che siete. Le opportunità sono all'ordine del giorno, però sono come un treno veloce, mi raccomando, o salite o lo perdete. Sfigometro meno 17, rotometro 76%.
5: Sono Clevis, posso giocare?
0: E poi... No, Ale! Ma...
6: Shish. Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: Ale, bevi di meno. Mancava un segno, la Vergine.
1: Sì, già Alessandro ha tarpato le ali. Ha tarpato le ali agli amici della Vergine. Scusatemi, eccomi qui. Gestite tutto, ragazzi. Siete voi a gestire tutto. Non cercate appoggi inesistenti e cercate di fare affidamento solo sulle vostre forze. Sfigometro meno 17, rotometro 74%. Bilancia! Adesso è il vostro turno, buone notizie in arrivo, esprimete le vostre esigenze, mi raccomando, senza, ovviamente senza polemiche, senza rabbia, esprimete semplicemente i vostri bisogni. Sfigometro meno 18, rotometro 87%.
2: Ma allora?
1: Scorpione, cambiamenti nell'aria, non alimentate, mi raccomando, le insoddisfazioni. Sfigometro meno 11, rotometro 23%.
3: Ma complimenti!
1: Sagittario, Saturno è un po' un controllore molto molto molto severo che sta lì su di voi col fiato sul collo. Non fate le solite cose, cercate di rinnovarvi. Sfigometro meno 16 e rotometro 42%.
4: Cosa hai detto?
1: Ho detto 42%. Capricorno, tocca a voi, sconfiggete i nemici che vi stanno intorno, magari qualche collega antipatico, magari un partner fastidioso, insomma cercate di lottare per voi stessi, mettetevi in gioco per un futuro migliore. Sfigometro meno 15 e rotometro 56%.
5: Non ce la faccio più.
1: Acquario, riprendete il controllo della vostra vita e soprattutto della vostra settimana. Progetti speciali davanti a voi, siate, mi raccomando, saggi soprattutto con i soldi. Spigometro meno 14 e rotometro 50%.
5: Perfetto.
1: E poi pesci, firmate accordi, guardate avanti con ottimismo mantenendo calma e sangue freddo. Spigometro meno 16 e rotometro 33%.
6: Ci siamo?
1: Ah, che fatica questa mattina, ragazzi.
6: Molta. Allora, ce l'hai il segno fortunato?
1: Ce l'ho. Siete pronti?
6: Io sì, dico pesci.
1: No.
7: Capricorno.
1: No.
6: Sagittario.
1: No.
6: Leone. Le... stiamo dicendo uguale.
1: Sembrate due sorelle. Dai. Splendid. No, comunque.
6: Toro. Porca miseria, ma Alessandro, che cavolo è?
1: Ma che problemi avete, ragazzi? Capirmi. Veramente, tutto
6: è
1: bene?
6: Toro?
1: No.
6: Bilancia. Oh. Ma porca no, te lo giuro, non siamo preparati. Ariete.
1: Allora, bilancia. No, scusate, era la bilancia, ma sono inquietata da questa cosa che avete detto 18 segni con... Perché li avete detti contemporaneamente?
6: No, te lo giuro. No, non c'è nulla di... Ragazzi, è capitato totalmente.
1: Ragazzi, totalmente... chiaramente voi siete due anime gemelle. È arrivato il momento, dovete mettervi insieme, ragazzi.
6: No, scusa, splendide sorelle, anime gemelle.
1: Qualcosa in più, Terry e Maggie, Magic Girl. Ale, siete Terry e Maggie.
6: Ale Sisma siamo, non Terry e Maggie, ma scusa.
1: Ale Sisma, Magic Girl.
6: Ale Sisma, mi piace. Allora, amici, anche oggi è arrivato il momento del disco alza volume. C'è il tango che fa da sottofondo a questo splendido venerdì, sentilo.
0: Ale, bevi di meno.
6: Allora, il disco del volume di oggi scelto da Ale De Biasi. Vogliamo anche i voti. Vi piace? Pollice in giù se non vi piace. Dai, eccolo qua.
8: Ora, alza il volume.

0: Alessandro, ma come si chiama questo disco?
1: Dai, sveglia!
0: Lo puoi dire in onda?
2: È Gypsy King,
0: Bamboleo. Non si è capito niente con questo dai sveglia, scusami, aspetta, ferma tutto.
2: Gypsy King.
0: Gypsy King?
2: Bamboleo.
0: Bamboleo, ma non era... Ma, ah, ok, era un mashup che non mi sembrava proprio l'originale. Dai così, sono arrivati parecchi pollici in su, quindi il tuo disco alza volume di oggi è passato, è passato.
3: Dai

0: novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Sono Stefano Ferrari e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
7: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets

0: vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

sabato con due bei successi, uno del passato, i Kissing the Pink con One Step, pezzo formidabile, poi anche Emma con Antidroga. Il pomeriggio con un successo del passato ed uno del futuro. Mi raccomando, abbiamo ancora una t-shirt da regalare, quindi un altro momento dedicato alle vostre richieste. 334 71 91

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
2: Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

0: Biagio Antonacci, Saif, spirituale, il nostro successo del presente, dal passato, Chicago con Hard to Say I'm Sorry. Dai che venerdì, saluto anche Fabrizio da Solesino che ha chiamato addirittura il centralino per salutarmi, quindi adesso io lo saluto, quindi ho visto lui che saluta me, che saluta lei, che saluta voi. Ci ritroviamo lunedì dalle 9 alle 11, sempre più matti. Buon weekend, divertitevi, fate cose belle e insomma state bene, dai, cercate di passarlo al meglio. Tra poco c'è Snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company le 11 e 2 minuti.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva a partire dal lunedì. La decisione arriva dopo l'annuncio di Acciaierie d'Italia di sospendere le attività a Taranto, Genova e Novi Ligure. Il governo intende presentare un decreto legge per tutele sociali e cassa integrazione, puntando ad una produzione di acciaio green. Eni ha nuovamente ridotto il prezzo consigliato del gasolio ai distributori. La compagnia energetica ha tagliato di 2 centesimi il listino, portandolo a 2,19 euro al litro. Il valore eguaglia quello registrato lo scorso 25 settembre. Il prezzo massimo ufficiale rimane comunque fissato a 2,25 euro al litro. Il Pentagono starebbe preparando nuove opzioni per un'offensiva militare su larga scala contro l'Iran. Secondo il New York Times, sarebbero stati elaborati piani per colpire arsenali di droni e missili, impianti energetici e siti militari, con attacchi della durata prevista di 3 giorni. Trump ha però smentito un possibile attacco prima delle elezioni di metà mandato. La Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia per i violenti scontri avvenuti il 31 gennaio durante la manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale Ascatasuna. Il PM ha chiesto 19 misure cautelari. Gli antagonisti avevano attaccato le forze dell'ordine con razzi, bombe carta e pietre. 2 trombe marine hanno colpito il porto di Marsala, causando danni ad edifici, auto e coltivazioni nel territorio trapanese. Investita una scuola, ci sarebbero dei feriti e un'auto è stata sbalzata in un burrone, provocando il ferimento di 2 persone trasportate in ospedale. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in 14 regioni. Lo sport, MotoGP, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio d'Indonesia. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez. Per la Formula 1 in corso a Singapore l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del mondiale. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, Snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Sombre, My Body Isn't Ready, quello che apre le danze ufficialmente a Company Snack, amigos y amigas.
1: Buenos días.
0: Buongiorno, mettiamo subito la sigla.

0: sono già le 11:10. Ecco. Come state? Cosa fate? Dove siete? Buon venerdì, ce l'abbiamo fatta arrivare incolumi a fine settimana, anche se insieme a noi passerete ancora 2 ore, quindi non si sa come andrà la situazione.
1: Cioè, cosa ci può essere? Veramente un decadimento in diretta? Queste cose strane.
0: Se non altro faremo audience, lo dice il nostro il direttore Mauro Tonello, se devi morire fallo in diretta, così almeno aumenta il pubblico.

0: Sì, ricco solo il venerdì, noi no. Però almeno il venerdì è ricco. Invece, amici, tra pochissimo parleremo. Lo spoileriamo già.
1: Sì, ma di un gesto bellissimo, tra l'altro, quello di preservare un qualcosa.
0: Sì, e di alieni. Dai, ne parleremo tra pochissimo. Vi segnate il numero se vi va, sapete che è valido comunque ogni giorno per qualsiasi cosa, che è il 333-2688-688.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company. Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
12: Ma è fantastico!
11: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
13: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
8: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Rex e David Guetta con Sad Girls 11:23. Buongiorno amici, state ascoltando Snack.
1: Sì, Giulipego, Leo e DJM, vi abbiamo anticipato prima che avremmo parlato di un qualcosa che avrebbe riguardato delle bellezze del nostro mondo, della nostra civiltà meravigliose e gli alieni.
0: Ecco, a proposito di questo c'è chi ci ha scritto: ciao ragazzi, è sensazione, voi due oggi avete bisogno di bere, siete un po' più esauriti del solito. Vero, tutto vero.
1: È vero, ma perché smentire quando le cose sono lampanti?
0: Tutto eccolo. Vero, ma secondo me se adesso vi spieghiamo meglio e nello specifico quello di cui vogliamo parlarvi, avrete bisogno di bere anche voi.
1: Ma perché effettivamente voi pensate a tutte le bellissime cose che il nostro pianeta, le nostre culture, tantissime culture realizzano, dalla certo. musica all'arte, a manufatti, a scoperte, cose varie.
0: Tutto questo in un periodo storico dove l'uomo sempre di più vuole conquistare non solo tutto il mondo, tutte le nazioni, tutti gli stati, anche lo spazio.
1: Sì.
0: Ok, perché siamo sempre alla ricerca, e Marte, Giove, Saturno, eccetera, eccetera.
1: Perché
0: la Luna già l'abbiamo conquistata.
1: Ma è giusto che anche gli alieni conoscano il decoupage.
0: Esatto. Guarda che si riduce tutto a questa cosa qua. È nato un progetto per il 2027 della Laidlaw Memorial Pipe Band. È una band di cornamusa.
1: Quante sono? Sono sempre grandissime.
0: Non lo so, ne basta, fatto sta che ne basta una per volerti cavare tutte e due le orecchie. Vabbè, hanno deciso di collaborare tra musicisti e il fondatore di un'azienda spaziale per inviare sulla Luna un archivio di tracce audio tutte con questa cosa qua.
1: Ecco, perfetto. No, magari anche con melodie diverse. È un trapano, una tortura questa, è peggio della goccia giapponese. No, dicevo, in tutto questo però si sono ovviamente sprecati i commenti.
0: Ecco, perché... allora, se il progetto nasce per preservare una cultura, una tradizione tipicamente umana e terrestre, portandola anche nello spazio, si sprecano le battute, tipo quella principale: ovviamente questa qua sarà la miglior difesa contro gli alieni. Perché se solo arriva la navicella spaziale, che prima di arrivare sulla Terra passa dalla Luna e sente... guarda,
1: aspetta, mi faccio la parte di per... eccola.
0: Dice, sai cosa?
1: No, meglio
0: passo
1: di no, da questi no, perché se dobbiamo anche infiltrarci
0: oltre
1: tra di loro, questa è una condanna.
0: Quindi sembra essere diventata ormai cosa universale che la cornamusa sia l'arma migliore di difesa contro l'invasione aliena.
1: E qui vogliamo voi in tutto questo, perché se vi trovaste di fronte un alieno o un gruppo di alieni, gli alieni arrivano.
0: E voi non avete armi.
1: No,
0: non
1: no.
0: avete esercito, no. Non potete scappare.
1: Avete solo la vostra quotidianità.
0: Che cosa gli fate vedere?
1: Sì.
0: Cosa gli dite? Cosa gli fate provare di tipico del nostro mondo per farli fuggire immediatamente?
1: Chi li fate conoscere? Non lo so.
0: Ma basterebbe dirgli, guarda, anche un esempio che mi viene in mente adesso: la burocrazia italiana.
1: Sì.
0: Non la volete voi, non la volete,
1: no.
0: Via.
1: Guarda, benvenuti
0: fuori.
1: Oggi dovete passare un pomeriggio con mia suocera.
0: Ecco, quindi al 3332688688 cerchiamo insieme la miglior difesa contro gli alieni. Che cosa gli fate vedere, sentire, provare? Di cosa gli parlate per farli fuggire?
2: Io gli faccio ascoltare Snack.
0: Ma grazie. Radio Company.

0: ragazzi. Voilà.
1: Ciao.
0: Meglio di no, meglio che non gli faccio vedere cosa la mia quotidianità, sennò gli darei un motivo in più per annientarci.
1: Perché la domanda era: vi trovate di fronte agli alieni, non avete armi, non avete esercito, dovete solo, potete solo dirgli qualcosa o mostrargli qualcosa tipico, sì, di umano per farli fuggire.
2: È vero. Allora, c'è la prima, dice: buongiorno, con molta eleganza, io uso le scorregge di mio marito.
1: E figurati.
2: Ma lì, no, lì sono catalogabili come armi.
1: Sì, infatti. Neanche bianche, no? È proprio arma.
2: Con l'accendino.
1: poi ci fermiamo, abbiamo un sacco di messaggi da leggere. Tra pochissimo, alieni e Maranza vanno di pari passo. Basta dirgli: venite, venite, che c'è lavoro per tutti. E scappano subito.
3: Radio Company, Snack Radio Company.
4: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
4: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Can Swim con Dance Dance Dance, 11:42. Sembra che un progetto per il 2027 voglia portare le cornamuse, o meglio una traccia audio con tutta una playlist di cornamuse da portare sulla luna per preservare il patrimonio culturale,
1: sì, certo,
0: e le tradizioni umane. Ma questa cosa ha scatenato il dibattito: gli alieni, se appena sentono la cornamusa, non arriveranno proprio mai, se ne scappano subito.
1: Quindi la migliore difesa potrebbe essere questa, per quanto ci riguarda. Invece le vostre migliori difese, che stanno arrivando al 3332688688, sono queste.
2: Ciao. Sentiamo. Avrei Ciao. Varie cose che gli farebbero cambiare idea. Allora, una mia puzzetta di quando ho tanto mal di pancia.
1: Mamma mia!
2: Sono fenomenali, uova marce pure.
1: Che orgogliosa.
2: Poi l'attesa di quando devi prendere una visita medica con la mutua, che si parla a volte anche di anni, quando devi avere a che fare con gli uffici pubblici, anche questa. Ma penso che solo queste tre cose prenderebbero la valigia, se ne tornerebbero a casa loro.
0: Ma bastava la prima, sai?
1: Sì, bastava la prima, credo che
0: con la tua descrizione,
1: prima,
0: guarda.
1: A meno che non scelgano di dire: caspita, un nuovo carburante per tornare sul nostro pianeta.
0: Beh, qua apriremo tutto un altro filone, però, perché se si potessero usare come carburante.
1: Mamma mia, che...
0: Vabbè, filone che invece che non apriremo,
1: no, anzi.
0: Eviteremo come la peste. Comunque tutti con una grandissima opinione delle proprie famiglie,
1: Sì.
0: Gli faccio conoscere mio papà e mia sorella e scappano. Ci
1: Bene.
0: Ripensano subito. Basta una giornata con me, i miei tre figli iperattivi, sei gatti e il cane. Basterei io, ma per sicurezza aggiungo tutti gli altri membri.
1: Perfetto. Chi invece va sul sicuro, perché dice: per far fuggire gli alieni gli metto un CD di Gigi D'Alessio.
0: No. Non però... mi toccare Gigetto. Toccate Gigetto.
1: Ma non lo tocchiamo Gigetto. Magari ha successo nel mondo degli alieni.
0: Ah, vedi?
1: Sarà
3: Smecchini.
0: Ciao.
3: Ma io non li faccio fuggire, io fugo con loro direttamente.
1: Ah, si sa mai.
0: Beh, c'era effettivamente anche chi scriveva: sincera verità, gli canterei Finardi. Extraterrestre, portami via.
1: Senti,
4: portami via.
0: E loro no, guarda.
1: No, beh, no.
0: Onestamente,
1: no.
0: Tra tutti, proprio tu.
1: Ma guarda che Finardi è un compagnone, fa festa, tu te lo trovi in giro.
0: Sì, ma tu che gli dici: alieno, extraterrestre, portami via. magari l'extraterrestre dice anche: no, guarda.
1: No, l'alieno
0: posso scegliere chi portarmi via.
1: Ascolta! Non so mica posto, nell'aeronave.
0: È quello il dialetto.

0: con te.
1: Ma vogliono mandare le cornamuse sulla Luna, sì. Ma il suono nello spazio non si sente perché non c'è l'aria. E quindi che cosa sentiranno gli alieni? Ma ciao, no, Eddie, no, da Udine. Allora.
2: Ciao, ciao, però il no, lì si sente perché le cornamuse mandano vibrazioni proprio.
3: La cornamusa, guarda.
2: Cosa, non serve l'atmosfera.
3: Guarda,
2: per la cornamusa.
3: Fidati, potresti anche ficcarti due cacciaviti nelle orecchie, perdere l'udito per sempre, ma sì, la cornamusa la senti.
2: Sì, ti vibra la cornea.
3: Certo. Poi, decisamente, li porterei a vedere il traffico durante la barcolana, magari
2: mamma
3: sull'autobus.
2: Mamma mia, questi giorni.
3: Oppure, quotatissimo, li porto a far benzina. Paura, eh?
2: Perché sulla Luna c'è una pompa di benzina. Sì.
4: Buongiorno Giulio, buongiorno Leo. Ciao. Beh, io gli faccio vedere il mio conto corrente. Molto probabilmente mentre vanno via mi lasciano anche l'obolo.
2: Purino.
3: Ma guarda, ma tieni che ne hai più bisogno tu.
2: Sì, dai, dai, che andrà meglio, eh.
3: Dai, fidati.
2: Comprati un cappotto.

0: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori, vendita pneumatici con servizio convergenza, raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: C come Company, C come C Radio.

su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia, il nostro successo del presente poco prima, in chiusura della nostra prima ora insieme, Diana Ross con My Old Piano.
1: Allora, altri vostri messaggi per cercare di contrastare gli alieni, pur non avendo armi, non avendo eserciti, vi arrivano alla porta di casa, voi che fate?
0: Ecco.
1: Allora, c'è questo, dice, ciao belli, per far sfuggire gli alieni non serve una giornata con mia suocera, basta un'ora.
0: Ecco.
1: Fuggono a gambe levate.
0: Vedi, c'è grande amore nelle famiglie, sì, dei nostri ascoltatori. Poi l'ultimo, poi basta, chiudiamo. Ciao ragazzi, per gli alieni, mia moglie quando russa, un blindato in manovra. È proprio casino.
1: Quando fa il curvone.
0: Esatto, sei un uomo fortunato e non lo sai. 2 minuti dopo le 12, tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. La settimana dei Nobel ha assegnato stamani il premio più atteso, quello per la pace. Alessandro Cesilin.
4: Una scelta più che mai eloquente. Navanathan Menavi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani e attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza.
3: È una giornata triste, ci siamo abbracciati, così alcuni operai dell'ex Ilva di Taranto dopo la disattivazione dell'alto forno come disposto dalla Corte d'Appello di Milano tutela della salute pubblica. Il decreto, promesso dal governo a sostegno della cassa integrazione, è stato giudicato insufficiente dai sindacati che hanno indetto uno sciopero per lunedì. A Roma la procura procede per tentato omicidio nei confronti di due minorenni ancora da identificare che lunedì hanno fatto cadere dal suo monopattino Davide Jacopini, attore di 42 anni. E ci sarebbero altri 4 episodi simili. È tutto da Nicola De Muro.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
10: E tu, sei pronto?
11: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
12: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
11: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
14: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
10: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
15: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
16: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
15: Su Radio Company Disco Doc 70-80.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Snoop Dogg con Sweat nel remix di David Guetta 2011. Allora, abbiamo cercato questo, abbiamo cercato uno studio che andasse ad avvalorare la nostra tesi secondo la quale tante persone, o la stragrande maggioranza, dopo essersi grattato, dopo aver toccato qualcosa, annusa le dita.
1: Che è una cosa che, se ci pensi, fa un po' schifo. Cioè, io quando vedo uno che si annusa le dita mi fa un pochino impressione. Però mi rendo conto di farlo anch'io. La verità, se studi magari di che non è vero, bla bla, la verità è che la gente non lo ammette.
0: No, lo fa.
1: Perché nessuno ha il coraggio di ammettere quando fa delle cose che sono un po' schifose.
0: No, perché in questi studi le cavie magari sono pagate, quindi quando sei pagato hai il coraggio di ammettere qualsiasi cosa.
1: È vero. Però, quindi dallo studio risulta che?
0: Che effettivamente le persone lo fanno e occupano il 22% del proprio tempo ad annusarsi le dita.
1: Madonna.
0: Sì. Perché oltre a essere un annusiamoci la pelle o le mani per sentire se siamo ancora degni di stare in mezzo alla gente, insomma la propria igiene e via, c'è un rafforzamento della consapevolezza di sé.
1: Ah, vedi?
0: Praticamente annusare il proprio corpo aiuta il cervello a ottenere una rassicurazione psicologica e a mantenere il senso dell'identità personale.
1: Quando profumi.
0: No, in genere tipo ti gratti dentro l'orecchio, senti quell'odore caseario un pochettino.
1: Vero,
0: e a un certo punto
1: orrenda.
0: Tu dici sono io, ma sono ancora io.
1: Io non ho odore caseario dietro le orecchie.
0: Non lo so, mi è venuto in mente, cioè, in tutti gli anfratti in questi anni di qualcosa, non lo so.
1: Io mi annuso le dita anche quando in realtà, sapete, non lo so se lo sapete, ma io guido un furgone, non ho una macchina.
0: Sì.
1: E il furgone dentro sa proprio di furgone.
0: Sa
1: perché
0: di lavoro.
1: Sì, perché l'ho comprato da degli operai, quindi sa proprio di furgone. E io quando devo presentarmi a qualcuno mi rendo conto che ho le mani che sanno di furgone. Lo faccio, vedi, ognuno
0: così
1: è fatto. Ognuno ha le sue.
0: Le posso dare
1: le
0: la
1: sue.
0: Mano. Comunque, vedi, se sei sotto stress, se sei stanco o in altri momenti particolari, questa cosa ti tranquillizza.
1: Vedi, tutti ad annusarci d'ora in poi, anche a vicenda, ma perché no?

0: Sai, con Animal alle 12.30 un saluto doveroso.
1: Sì.
0: Doveroso, certo. Ai nostri amici di Friuli Alpaca. Mamma mia! Era tanto tempo effettivamente che non li salutavamo, tanto tempo che non li vado a trovare, ma ci hanno scritto di fargli un grande in bocca al lupo perché sono in viaggio verso Forlì per andare allo show di Alpaca organizzato dalla Società Italiana Alpaca in concomitanza con Animali in Fiera.
1: Oh, che bello!
0: E ci hanno allegato le foto degli alpacini!
1: Belli che sono in gara, e c'è anche lui.
0: C'è anche il mio figlioccio, Biagio.
1: Caro, col parrucchino.
0: Sì, Biagio è nato il mio stesso giorno e mi hanno detto fagli da madrina e dagli un nome. E mi hanno mandato la foto di Biagetto che sarà in gara per la prima volta. E quindi
1: secondo
0: un
1: me
0: grande
1: vince,
0: in bocca
1: secondo
0: al...
1: me vince. E
0: non gliela tirare, però.
1: No, io do solo energia positiva.
0: Ok.
1: Energia positiva. Bene, sono con
0: bene.
1: Te. Biagio.
0: Soprattutto anche energia positiva, a parte a tutti gli alpaca, anche a tutti voi, perché tra pochissimo, invece, tornando seri, si gioca e 50 euro sono in palio per voi.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio
3: Company. La settimana dei Nobel ha assegnato stamane il premio più atteso, quello per la pace. Alessandro Cesilin.
4: Una scelta più che mai eloquente. Navaratnam Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani e attualmente presiede, tra l'altro, la Commissione d'Inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza.
3: È una giornata triste, ci siamo abbracciati, così alcuni operai dell'ex Ilva di Taranto dopo la disattivazione dell'alto forno, come disposto dalla Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Il decreto, promesso dal governo a sostegno della cassa integrazione, è stato giudicato insufficiente dai sindacati che hanno indetto uno sciopero per lunedì. A Roma la procura procede per tentato omicidio nei confronti di due minorenni ancora da identificare che lunedì hanno fatto cadere dal suo monopattino Davide Jacopini, attore di 42 anni. E ci sarebbero altri 4 episodi simili. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand, Sun68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questo...
8: Company, this. Company, this.

0: James Hype, Confession.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: con I'm in love qui a Company Snack, quando è arrivato il momento di giocare, mettere in palio il buono spesa del valore di 50 euro.
1: Snackpot, che buono! Ogni giorno per voi fino al 31 di dicembre c'è la possibilità appunto di portarsi a casa questo prestigioso premio, ovvero 50 euro sotto forma di buono spesa da spendere in tutte le sedi dei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV.
0: Ovviamente andate a vedere, cercate il punto vendita più vicino a voi in ogni caso per andare a toccare con mano la grande qualità e la convenienza dei nostri supermercati amici, ma mentre fate la spesa controllate anche la posizione dei nostri prodotti che rientrano nel progetto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Grandi eccellenze regionali e soprattutto un'attenzione alle famiglie e alle imprese che investono sul territorio.
1: Istruzioni per partecipare e portarsi a casa il buono spesa: mandare un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta giusta a questa domanda. Suspense. Grazie.
0: Sentiamo.
1: In tutto il mondo, lo sappiamo, la pizza margherita è il simbolo dell'Italia. Ma in quale paese è stata inventata la famosissima e anche molto discussa pizza Hawaii, quella con l'ananas? A. Negli Stati Uniti, alle Hawaii.
0: Sì.
1: B. In Canada. C. In Australia. O D. In Thailandia.

0: È Mauvais Joe con Maledieu qui su Radio Company, quando è arrivato il momento di premiare uno di voi.
1: Però facciamo una verifica prima, curiosità.
0: Dove è nata la famosissima e di super discussa pizza Hawaii, ovvero la pizza con l'ananas? Ebbene, non alle Hawaii, né in Australia né in Thailandia. La risposta giusta era in Canada, tra l'altro nata e inventata da un immigrato greco, si chiamava San Panopoulos, e ha detto facciamo qualcosa,
1: proviamo
0: facciamo,
1: con l'ananas,
0: facciamo una merda così, e la fa e l'ha inventata.
1: Perfetto, mentre ballava Sirtaki e via. Ecco. Allora, invece, a portarsi a casa il buono spesa, questa è la notizia che vi serve di più. Allora, Giulio della provincia di Treviso.
0: Bravo,
1: sei tu
0: Giulio.
1: Ovviamente ti è arrivato il messaggio, leggi attentamente le istruzioni.
0: Tutti gli altri no problem, riprovateci domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Asolo Dolce, da oltre 50 anni i maestri della pasticceria italiana. Gli stormi di Colli di Poianis, il Friuli nel tuo calice. Angoris, dal 1648 i vini della tradizione friulana.
1: Adesso è il momento di passare la parola a Egidio Ferrante. Titoli principali di Company News in anteprima, con il primo piano sul Nobel per la pace.
4: Sì, con il premio andato a Navy Pillay. La giurista sudafricana premiata per la lotta ai crimini di guerra. Ex Ilva, da lunedì sciopero di 24 ore. Carburanti, Eni taglia ancora il prezzo del diesel. In Iran gli USA valutano nuovi blitz. La cronaca e lo sport tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
5: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
10: Sì!
9: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza, da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
11: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.

0: Marrakesh con Gay, questa è Casini, il nostro successo del presente, mentre per il passato Tears for Fears con Shout.
1: Sono le 13 in punto, amici, è arrivato il momento di salutarvi. Io prima ho detto, se ci risentiamo domani, no. O meglio, per quanto mi riguarda sì, perché domani sarò al Magic Box dalle 11 alle 14. Per tutto il resto invece...
0: C'è? Cosa?
1: Niente, ci risentiamo lunedì. Ci risentiamo lunedì.
0: Il cervello, stavo pensando del Magic Box a Treviso, ovviamente sì. Piazzetta Aldo Moro, sì. Io sto pensando a quello.
1: Niente, vabbè. Snack invece torna in diretta dalle 11 alle 13 lunedì prossimo. Quindi un buon weekend, amici.
0: Ciao a
1: fate
0: tutti,
1: i bravi.
0: Vi lasciamo l'informazione.
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13, ora Company News.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Nevi Pillay, magistrata sudafricana di 81 anni. Il comitato di Oslo ha motivato la scelta con i suoi sforzi per promuovere pace e diritto internazionale. Pillay, prima donna non bianca all'alta corte sudafricana, è stata anche alto commissario ONU per i diritti umani e giudice della Corte Penale Internazionale. Il comitato ha sottolineato il suo eccezionale coraggio e integrità nel lavoro contro i crimini di guerra. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva a partire da lunedì. La decisione arriva dopo l'annuncio di Acciaierie d'Italia di sospendere le attività a Taranto, Genova e Novi Ligure. Il governo intende presentare un decreto legge per tutele sociali e cassa integrazione puntando sull'acciaio green. Eni ha deciso di tagliare nuovamente il prezzo del gasolio. Il prezzo consigliato ai distributori scende di 2 centesimi, portandosi a 2,19 euro al litro. La compagnia conferma così il livello di prezzo già visto a fine settembre, mantenendo il tetto ufficiale a 2,25 euro. Il Pentagono valuta opzioni per un attacco su larga scala contro l'Iran con l'invio di 3 portaerei in Medio Oriente. Secondo il New York Times, tra gli obiettivi ci sarebbero arsenali di droni e missili, oltre a infrastrutture energetiche e militari. Sarebbe prevista una campagna di attacco di 3 giorni. Trump ha però smentito un possibile attacco prima delle elezioni di metà mandato. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica nell'ambito delle indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia. Giovedì 15 saranno esaminati i computer del liceo classico di Campobasso, frequentato dalla quindicenne deceduta. Nuova tragedia sul lavoro. Stamattina a Filago, Bergamo, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita mentre scaricava un mini escavatore da un camion. L'uomo è rimasto schiacciato dal mezzo pesante nei pressi di un cantiere dove era impegnato in lavori di costruzione di un'abitazione. Una violenta tromba marina ha colpito il porto di Marsala e si è poi spostata nel territorio trapanese, causando danni a edifici, auto e coltivazioni. A Marsala la scuola De Gasperi è stata danneggiata e alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è finita in un burrone con 2 feriti trasportati in ospedale. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in 14 regioni. Cambiamo argomento. Oltre 700 luoghi straordinari aprono le loro porte domani e domenica per la 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. Ce ne parla Serena Benelli, ufficio valorizzazione del Fondo per l'Ambiente Italiano.
6: Anche quest'anno, quest'autunno, sabato e domenica, apriranno oltre 700 luoghi in tutta Italia, in oltre 350 città. Una vera e propria festa di piazza questa, dove i volontari del FAI aprono dei luoghi che generalmente sono inaccessibili al pubblico e con delle visite a contributo libero per raccogliere appunto fondi in sostegno del FAI. È possibile quindi in questa occasione iscriversi ai banchetti del FAI o anche online se volete. Tutto questo serve a valorizzare la missione della fondazione, che si basa sulla valorizzazione, la tutela del patrimonio e anche sull'educazione. Questa grande manifestazione è accompagnata anche da un progetto importantissimo che è il progetto degli apprendisti ciceroni, che coinvolge diverse migliaia di ragazzi in ogni edizione che proprio si cimentano come narratori. Sono moltissime le aperture quest'anno, vi dicevo il filone principale è quello del Made in Italy, dell'eccellenza italiana, dell'artigianato, e infatti è stata proprio presentata questa edizione presso la sede del Ministero a Roma, Palazzo Piacentini Vaccaro, che è una delle aperture di punta. A Milano, per esempio, aprirà City Wave, l'ultimo dei grattacieli, in questo caso che si sviluppa in orizzontale nel quartiere rigenerato di City Life, dell'ex Fiera, e in questo caso avremo a Milano il più grande parco fotovoltaico urbano, circa 12.000 metri quadri, pensate, di pannelli fotovoltaici, che copriranno questa copertura a forma di onda che appunto gli dà il nome. Poi, per esempio, se ci spostiamo in Piemonte, abbiamo un'apertura d'eccellenza sempre per quello che è il Made in Italy, perché aprirà il nuovo museo legato alla fabbrica Leone 1857.
5: Dove trovare tutte le informazioni su questa due giorni?
6: Sul sito del FAI e anche sul sito giornatefai.it.
5: Lo sport, Formula 1, George Russell su Mercedes è stato il più veloce nell'unica sessione di libere del Gran Premio di Singapore. Il pilota britannico ha preceduto la Ferrari di Leclerc e Norris, poi l'altra rossa di Hamilton. Settimo Kimi Antonelli. Per la MotoGP, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio d'Indonesia. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia. Sci, Sofia Goggia non parteciperà alla gara di apertura della stagione a Sölden il 24 ottobre. La decisione è legata al recupero da un virus che l'ha costretta ad interrompere il ritiro in Argentina. Da Milano Goggia ha spiegato: ho avuto dolori invalidanti e tremori, ora sto meglio ma sono ancora stanca. L'obiettivo primario adesso è tornare a star bene io come persona. Il meteo al nord, bassa Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto saranno interessati da piogge e rovesci sparsi in attenuazione nel corso della giornata. Al centro è meglio della giornata, al centro è meglio sulle piogge e rovesci che restano sulle piogge e rovesci sparsi su zona esterna e sopriato sulla fascia terrestre che tra Campania e la Brescia Tirrenica, piogge temporale alla Brescia Sicilia e una piogge temporale. Temperature in piedi all'ascolto per rimanere sempre grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato e su stream.
3: News. Tra poco su Radio Company il bellico.

0: che per favore mi fai già un
1: Yves LaRock.
0: Sì, sai già cosa fa.
2: Energia.
0: È partito. È partito con troppo entusiasmo, aia, troppa carica. Io ho capito che è venerdì, che è il 9 di ottobre 2026. Aia. Che c'è? Che è successo?
3: Vabbè, dovete stare attenti dove vi teletrasportate.
0: Ma se sei
1: Eccomi. Già.
0: Ti sei portato
1: dietro. Mi sono seduto su sta roba.
0: Succede.
1: Anche tu. Stai teletrasportarsi.
0: Lo fa.
1: Metti la sigla, va. Stai teletrasportarsi, cioè. Stai telestrasportando.
0: Company,
4: Company, Radio Company.
0: Belli
4: Conte Show 4.0.
1: Stai
0: telestrasportando. Vedi che non mi viene. Non ce la fa.
1: Proprio non.
0: Oggi non ce la fa.
1: Stai teletrasportandomi.
0: Sì, certo. Conte. Allora, salve da Stefano Conte, da Daniele Belli e dal DJ Megalomane. Un nuovo appuntamento del Belli Conte Show 4.0 per coloro che magari ci sentono per la prima volta.
1: Una puntata molto Friday oggi, devo dire. Molto.
0: Abbiamo sentito Yves LaRock in apertura, si continuerà fra un attimo, ma prima direi che a questo punto possiamo girare amabilmente.
1: Ma perché
0: la
1: oggi
0: ruota.
1: Non giriamo la ruota?
0: Perché?
1: Non giriamo la ruota. Oggi, la, cioè, no, non la giri.
0: Gira.
1: No.
0: Non la giri.
1: Non la giro.
0: Non la vuoi girare?
1: Tu vuoi girare?
0: Gira.
1: Vabbè, gira. Adesso impenno anche con la ruota. Guardami.
4: Primo.
1: Guardami.
0: Era primo.
1: Voglio vedermi che impenno con la ruota. No, vabbè.
0: Era il primo.
1: Aspetta che spengo. Ecco fatto. Fa odore in studio. Allora, parola d'ordine. Guarda, è uscito... Neanche 24 ore, Conte. Neanche 24 ore.
3: Perché mi devi rompere le palle.
1: Hashtag. Allora, hashtag di oggi: Burgundi.
3: Burgundi.
1: Allora, perché Burgundi? Perché Stefano Conte, allora, che è quello più ricco qui in radio, ha il telefono nuovo. E gli è arrivato. E gli è arrivato l'iPhone 18 Pro Max.
0: No, Pro. Pro.
1: iPhone 18 Pro. Colore.
0: Burgundi.
1: Meravigliosamente Burgundi. Ok.
0: Sì.
1: Allora, noi che abbiamo ancora un telefono di merda, io devo dire che ormai siamo. Penso che burgunderò anch'io quest'anno.
0: No,
1: il mio sta arrivando proprio alla fine dei suoi giorni.
0: Ma io ormai uso questo sistema, se vuoi te lo promuovo anche. Cioè,
1: però aprendo
0: dove
1: il mio
0: è un abbonamento costante ogni anno.
1: E te lo cambia. No, ma volevo farti l'esempio: il mio, no? Se tolgo la cover, sotto viene fuori come l'ho comprato esattamente sei anni fa.
0: Certo.
1: Che se lo guardo, fa cagare.
0: Perché?
1: Allora, ragazzi, ho una. È orrendo, secondo me.
0: Il colore.
1: È di un kitsch unico.
0: Fa molto cucina.
1: Sì, fa molto cucina. Esatto. Allora, ve lo dico: ho un iPhone 12.
0: Sì.
1: Ok. Che all'epoca presi bianco.
0: Sì.
1: Con la bordatura d'oro.
0: Bello. Cioè, secondo
1: fa
0: me.
1: Un po' fa, Casa Monica.
0: No, 2026, fa un po'.
1: Scusami,
0: Cioè, che colore gli facciamo gli insetti?
1: E quindi noi oggi vogliamo sapere questa cosa qua.
0: Sì.
1: Il vostro telefono che avete voi.
0: Togliendo la cover.
1: Togliendo la cover, bravo. Togliendo la cover, di che colore è? Cioè, che colore è il vostro telefono togliendo la cover? E una volta che ci avete detto di che colore è l'originale, che colori avete alternato negli anni con le varie cover? Adesso io ce l'ho blu.
0: Beh, ieri ce l'avevo blu.
1: E tu avevi blu.
0: Blu.
1: Anch'io blu.
0: 17. Era blu però di
1: originale. 17 che
0: originale,
1: era
0: blu.
1: Sì, esatto.
0: Quest'anno ho preso il Burgundi.
1: Burgundi.
3: Non lo so, se viene beige lo prendo anche beige.
1: Certo.
3: Fonte poco.
1: Vabbè, allora, quindi 333-2688-688, di che colore è il vostro telefono originale senza cover e poi con che colori avete alternato le varie cover che avete acquistato negli anni?
5: Right.

0: Semplice, no?
1: Sì.
0: Ok, hai detto il nome della radio?
1: Sì, Radio Company.
0: No. Radio Burgundi oggi.
1: Quel paese.
0: Siamo Radio Burgundi, eh?
1: Torniamo fra poco con il colore delle
0: Quindi,
1: vostre
0: di che colore è cellulare. Il vostro telefono colore originale,
1: sì,
0: e
1: no,
0: poi
1: come
0: esatto, poi come l'avete, come si dice, pimpato, quindi modificato con la cover, e quindi che colori avete alternato negli anni, disegni, unicorni e altre cose varie. Di solito le fanciulle ci danno sempre grandi soddisfazioni su queste cose. Bene, a tra poco qua nel Belli Conte 4.0, Radio Burgundi. Radio Company 3332688688. Radio Burgundi.
2: Radio Company Burgundi. Conte Show 4.0.
3: Burgundi.
2: Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiaro. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ah, che bella canzone questa, ah. Gli articolo 31 con domani. Oggi è il 9 di ottobre, invece questa è Radio Company, detta solo per questa giornata qui anche
1: Radio Burgundy.
2: Io l'anno scorso ho preso l'iPhone 17 Pro, colore arancione cosmico. Che era quello era più quello... acceso, quello che hanno, di cui hanno fatto anche la pubblicità.
0: Che quello che spingevano, diciamo così.
2: Era,
0: no?
2: Quello che spingevano, perché comunque uno dice: se vi devo prendere il 17, che almeno si vede a distanza che c'ho la...
0: Così io sono un po' superstizioso, quindi il 17 non l'ho cagato per, anche per quello.
2: Ah, importante, non uso nessuna cover. E qua massimo rispetto, amico. Perché vuol dire che è uno di quelli che si riga, si stringe e me ne sbatto.
0: E se invece magari fosse una persona molto precisa, molto attenta, molto metodica, molto ricca, che prende il telefono
2: e lo sbatte a terra?
0: Prende il telefono
2: e lo sbatte.
0: E lo sbatte. Tanto è il mio, quindi che problema c'è?
2: Non era il tuo in realtà.
0: Ops. Vabbè, ma è già, questa roba qui è già successa, però.
2: Sì, sì, sì.
0: Quindi tranquillo.
2: C'è qualcun altro che ci scrive, tra l'altro.
0: Mica.
2: Il Cosmic
0: Hai Orange. Focalizzato, vero? Di la verità.
2: Sì, sì. Cosmic Orange. Adesso per forza devo passare al Black Cherry. No,
0: no.
2: Caro amico, cara amica.
0: È il Burgundy.
2: Anzi, cara. Non è Black Cherry.
0: No, inizialmente avevano detto che si chiamava Black Cherry. Adesso
2: ma è Burgundy.
0: Esatto. Allora, qui nel Belli Conte su Radio Burgundy andiamo con chi c'è al citofono.
3: Vai.
0: Chi c'è il titolo? Chi c'è? Aspetta.
3: Allora, il telefono è ovviamente nero, sì. Ma la mia cover è pazzesca. Ho preso dal mio viaggio in Giappone una cover di Gundam con lo Zaku 2 rosso.
0: Cioè,
3: pazzesca, tutta sega, serigrafata con i contorni tipo in metallo, una roba unica.
0: Capisci che è tanta roba? Cioè, scusami, dai. Ma... cosa c'è che sei hai la faccia polemica, dimmi, cos'ha che non va bene il Gundam?
2: No,
0: Sweet
2: no,
0: Mobile Gundam, dimmi.
2: Tu lo sai che io sono uno. T-shirt io scritte?
0: No, okay. Man in Black.
2: Man io? In Black. Tu sì, addirittura c'hai la scritta Pac-Man.
0: C'è una maglietta di Pac-Man oggi.
2: Raramente ho scritte.
0: Sì, okay.
2: Meno che non siano problemi, però raramente ho scritte. Io sono uno per la lincea, cioè, tutto quello che è liscio, non c'è. Mi immagino un uomo di, non lo so, dalla voce potrebbe essere, te ne do meno, guarda, 35, 30, okay. 35.
0: Fai anche 40, dai.
2: Facciamo 40, sì. Vabbè, 40 anni, che arriva col Gundam cover.
0: È bellissimo. Vabbè, se vuoi ti propongo un'alternativa. Noi avevamo il nostro di robot, il nostro di Gundam, sì. E quindi ti proporrei, te lo ricordi? Se ti faccio ascoltare.
2: Sì. Wow.
0: Avevamo un robot straordinario.
2: Certo.
0: Il

0: Attenzione, non fraintendete, perché ci stanno arrivando dei messaggi, anche la mia cover, per esempio, è qui, buongiorno un cazzo, scritto sopra.
1: Okay, bello,
0: noi
1: bello,
0: non
1: bello,
0: vogliamo
1: bello.
0: Però i colori della cover. Noi oggi vi abbiamo chiesto qual era il colore originale del vostro cellulare prima che voi apponeste tutta quella roba
2: e,
0: che...
2: E poi come vi siete evoluti con le cover? Cioè, diciamo, è diviso in due oggi, no? Cioè, colore originale del vostro telefono.
0: Sì.
2: Ok.
0: Evoluzione.
2: E poi evoluzione, come l'avete pimpato con le varie cover. Quindi, colore originale prima e l'evoluzione dopo.
0: Ciao belli, con te Radio Burgundi.
2: Grazie. Quello che piace questa cosa di Radio Burgundi.
0: Non sono loro che scrivono. Io ho cover originale azzurra, quindi sì, presumo che il colore del cellulare sia azzurro, quelli satinati, insomma. Ma la copro con una cover con Pikachu e Panda.
2: Oh, che
0: e
2: meraviglia.
0: Qua vale lo stesso discorso del...
2: Di cosa?
0: Madre di famiglia con Pikachu e Panda, dici? No.
2: Ma vabbè, allora, le madri di famiglia con Pikachu e Panda, i padri col Golden 4.
0: Ora ho trovato marrone brillantini.
2: Ah, ok, carina. Con le orecchiette.
0: Non
2: anche.
0: C'è più, non ci sono più altre cover, ormai il telefono vecchio.
2: Ah,
0: quindi
2: okay,
0: ormai tiene quella.
2: Se quella fino, perché non le producono più.
0: Fino a quando spira il telefono.
2: Esatto.
0: Buongiorno, nero con brillantini. Ma
2: carino.
0: Cosa? La cover?
2: La cover,
0: la
2: sì,
0: cover dove sono stampata con i bambini. Sempre avuto comunque nera o grigia? Cosa? Il colore del cellulare o cosa?
2: Poi ci dici che cosa c'è sotto. 3332688688. Radio Company. Drop it.

0: ogni colore del vostro telefono cellulare qui su Radio Company, oggi, solo per oggi, Radio Burgundy, 333-2688-688. Poi, se volete, ci raccontate anche l'escalation delle vostre cover.
1: Perdonatemi, perdonami, belli, ma uno è Radio Burgundy, tu sei Radio Burgundy.
2: Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità.

0: Luca, Luca, Luca. Ci piace, calma e sangue freddo.
1: È il suo risio.
0: Sì, esatto.
1: Te lo ricordi allora, che è stato anche ospite, ma forse tu non c'eri ancora.
0: Non c'ero ancora io.
1: È stato ospite.
0: Ero a Radio Burundi. Sai che ci sto ancora. Scusa, ci sto ancora a pensare. Perché Radio Burundi? Posso chiederlo alla nostra amica, perché Radio? Non ho capito perché Radio Burgundi no con me e Radio Burundi sì. Ah.
1: Allora, intanto a proposito di colore originale del cellulare, smartphone verde acqua.
0: Verde acqua, carino, verde dai. Acqua. Un po' Tiffany.
1: Cover trasparente.
0: Ok.
1: Ok. Copertura lenti fotocamera con bordo color arcobaleno.
0: Ah, qui siamo.
1: Perché qua c'è questo tocco così di.
0: Qua siamo in modalità New Martina, direi.
1: Sono molti che comunque dicono: ciao, originale cover, quella cioè originale nera. Nera, tranne l'amica di prima che dice: no, no, no, originale proprio nero con dei piccoli brillantini. Si avranno fatto quella cosa.
0: Così.
1: Avranno creato quella texture, sai, con un po' brillantinata come dei cofani delle automobili.
0: Posso dire quel tantinello ignorante che ci piace a noi,
1: ci sta,
0: effettivamente.
1: Ci sta.
0: E a proposito di ignoranza, qua su Radio Burgundi.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: C'era anche qualcuno che mi scriveva: buongiorno, cover neutra, trasparente, no cavolate.
0: Ah sì? Prego.
3: Vai. Radio Burgundi, da Chiara. Allora, telefonino colore bianco, ma la cover si cambia a seconda del vestito. E se il vestito è di un colore improponibile, diventa trasparente.
0: Fantastico.
1: Perché
0: qui
1: bianco,
0: è fantastico.
1: Ma non è il nero che sta
0: premierei, bianco? No, la cover.
1: Ah, la cover.
0: La cover, se il vestito è impresentabile, dice trasparente. Comunque, complimenti. Ti ammetteremmo al club degli ignoranti solo per questa citazione. Vabbè, giochiamo, dai.
1: Siamo
0: giochiamo.
1: Pronti oggi a darvi una parola. Non credo che l'origine sia italiana di questa parola di oggi, però è ispirata al fatto di avere presa sul cellulare.
0: Sì.
1: E quindi quella l'idea di questa parola, però non dovete darci la risposta esatta, cioè il fatto che abbia, che dia più presa, più aderenza, ma dovete darci una risposta sbagliata per poter entrare nel club.
0: Faccio un esempio, se la parola fosse grip.
1: Ah.
0: Cos'è lo grip, la grip, le grip?
1: Gli grip?
0: Gli grip. Dice si grip, insomma.
1: Tra l'altro solo grip poi.
0: L'accento qua è solo uno, è grip. Esatto. 3332688688, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi.
1: GRIP, grip.
0: Grip, esatto, è proprio grip.

0: Attenzione, attenzione, noi come al solito segnaliamo, poi fate voi. Allora, perché ci sono molti che stanno dicendo.
1: È una gentilezza la tua, comunque.
0: Sì. Il grip è il verso di una specie rara di grillo che quando canta sembra starnutire. Attenzione, perché siete molti che state andando su questa cosa del grillo, lo dico per avvisare, no?
1: Okay.
0: Grip è l'acconciatura per l'inverno effetto crespo e laccato, abbinata a pantaloni cargo con giacca a quadrettone.
1: Elegante.
0: L'acconciatura bello, che c'era. Il mullet, c'è il grip.
1: E ho anche il pantalone cargo, certo. Io oggi.
0: Grip è il fratello del Grinch, Diego da Ferrara.
1: Ah, perfetto.
0: Salutiamo. La grippetta.
1: Tutti e due.
0: Attenzione, grippetta si
1: composto
0: può dire.
1: Composto si può fare.
0: È una grappa a basso grado alcolico.
1: Ah, la grippetta. Mi dai una grippetta? Perché dopo devo guidare. Mi dai una grippetta?
0: Dai, ragazzi, lo conoscono tutti. Contro Rocky, scritto R-O-K-Y. Sì. Scritto diverso,
1: sì.
0: C'era Apollo Grip. Bella Eros, bravo,
1: questa è notevole.
0: Già tesserato, Eros.
1: Sentiamo al citofono un grillo citofonico, vai.
2: Un grillo che ti saluta in macchina.
1: Eccolo.
2: Fa grip è il rumore che fa un grillo quando inchioda.
3: Il grip, bellissimo, il locale frequentato dagli Exogeni, veramente è il top del top.
1: E questo, ragazzi, c'è
0: degli Exogeni.
1: Dove si va stasera a ballare? Si va al grip a ballare con gli Exogeni. 3332688688, la parola di oggi di cui dovete ricreare il significato è grip.

0: Vado veloce perché ne abbiamo veramente tantissimi. Vai. Grip è il nuovo modello della Jeep, la Jeep Grip, conosci? Grip. Ragazzi, ma come non lo conoscete? La famosissima attrice Melanie Grip. Famosa, bravo. Grip, l'incisione errata sulla lapide fatta dal becchino mezzo cieco. Ok. Grip è una cosa che fa impazzire le donne quando la trovi, il punto grip. Il grip è un indumento femminile. Aggrippiamoci alla nostra ignoranza, c'è qualcuno che scrive.
1: Ci sta.
0: Grip è una cover band di cantante donne morte. Ma come? Girl Rest in Peace. Pure Grip, acronimo di gruppo ricreativo italiano pensionati.
1: Bello anche questo.
0: Quando lo chef Cannavacciuolo ti presenta il conto, ti viene il grip.
1: Un po' così. Allora, sentiamo il citofono, vai.
2: Grippi è il nuovo modello di furgoncino. Grip.
3: Durex Grip. Un piacere naturale. 100% sensibile, profumato e molto intenso.
4: Ciao belli e Conte, ma come si fa a non sapere che il grip è una funzione del forno? Quando faccio il pasticcio, la torta salata e voglio far fare la crostina, metto la funzione grip.
0: Anch'io ce l'ho su
1: una bomba atomica.
0: Bellissima.
1: Grip. Va bene ragazzi, allora piccola pausa per noi, perché però rimanete lì,
0: c'è grip e grip ventilato, tra l'altro.
1: Mia ragazzi, come siamo messi oggi. Tra poco torniamo per darvi il vincitore di oggi della nuova tessera del Club degli Ignoranti, e prima c'è il momento Luna Park.
5: Company, Company, Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
6: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
11: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: chiudiamo questo momento Luna Park, che vi ricordo che tornerà domenica dalle 14 alle 15 all'interno di Un Sacco Belli. Detto questo, sempre qua su Radio Company, andiamo a premiare.
1: Allora, oggi andiamo a premiare Tizi. Quindi presumo sia Tiziana, mandaci
0: sì.
1: i dati, perché appunto lei ci ha scritto GRIP, acronimo di Gruppo Ricreativo Italiano Pensionato.
0: Oh, e quindi il cancan di oggi è per la nostra Tizi. E con questa leggiadra musichetta noi ce ne andiamo. Vi auguriamo ovviamente un buon fine settimana da Daniele Belli, da Stefano Conte, da DJ Megalo. Grazie. Col Belli Conte a lunedì.
1: Ciao.
2: See you.
0: Due minuti.
3: Radio Ciao. Company Time.
4: Radio Company ha scelto Sì, Street Italian Food Padova.

0: ci sono i piscalli di Radio Company.
1: Ma buon pomeriggio, è arrivato venerdì e ma dopo ciao. Questa lunga settimana oggi ci sarà ufficialmente la prima estrazione per
2: la SBO,
3: amici. Dai, ancora buon pomeriggio dai piscalli, nuova puntata, l'ultima di questa settimana, in questo venerdì 9 di ottobre, e sono tante le cose che vorremmo raccontarvi.
1: Come,
3: no, lo disse un saggio una volta. Questa sera ci sono ti vogliamo bene. Ovunque tu sia, ti vogliamo bene. A parte gli scherzi, allora, venerdì, un venerdì che si apre in maniera molto particolare, sì. Diciamo, il tempo non è uno dei migliori per questo weekend, ma non importa, ragazzi. Vabbè. Perché noi per circa due ore proveremo a portare un po' di sole all'interno delle vostre vite.
1: Chiudete gli occhi adesso.
3: Immaginatevi, metti una
1: se
3: canzone.
1: Se state guidando, fatelo lo stesso.
3: No,
1: okay.
3: Aspetta.
1: Lo vedete il sole?
3: Lo vedete?
1: Adesso riapriteli però.
3: Però
1: okay.
3: Ci vuole una canzone trascendentale, quelle cose lì, qualcosa di yoga.
1: Più sole di questa canzone, scusa.
3: Beh, sì.
1: Don Omar, dannata.
3: Don Omar con Don Lucenzo pure. In teoria dovrebbe esserci pure lui, se non sbaglio.
1: Vabbè. Quello è lui Sposi.
3: Vabbè, ciao Chicco.
1: Ciao Joe, buongiorno.
3: Ciao a tutti voi, 333-2688-688. Questo è il nostro numero, salvatelo perché tra poco e non solo vi servirà.
1: E noi iniziamo subito con il nuovo lavoro della Swedish House Mafia, il Licky.

0: con Happiness in So Sad. 14:10, amici, abbiamo appena cominciato, dai, è fino alle 16 insieme, tra poco è il vostro momento, avremo bisogno di voi, ricordatevelo.
1: Ricoccoliamo con il Millennium Mix scelto da Mauro Tonello e poi l'ultima fish da assegnare per questa settimana. Io ho portato a casa la borraccia, l'ho messa su una mensola.
0: No, molto bella, ragazzi, tra poco niente, no, in realtà la prossima settimana uscirà anche un video, vi faremo vedere proprio com'è la borraccia dei Pischelli.
1: Facciamo una cosa
0: e devo proprio
1: tipo
0: ammettere che è veramente fatta bene.
1: Facciamo una cosa di questo tipo. Dai, visto che c'è il primo vincitore oggi, mostriamole almeno nelle storie su Instagram.
0: Va bene, dai, adesso la mostriamo.
1: Facciamo un
0: piccolo
1: spoiler. Va bene, tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischelli. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Veste lui.
7: Veste lei.
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti a Benevento.
8: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabelleglano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci fanno tutti.
12: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
13: Anche senza gridare.
12: La radio rende
11: famosi. Occhio, anzi orecchio.
14: Tempo di pensare all'estate.
15: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
14: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
15: Radio Company Summer Tour 2026.
14: Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: chiama Spirituale e adesso Millennium Mixer.
1: Esatto, amici. Tre dischi scelti come al solito da Mauro Tonello, tre dischi senza nessuna interruzione. Partiamo subito con Lady Ragga, Come and Get It.
2: I suoni del nuovo millennio su Radio Company. Millennium Mix. Millennium Mix. Radio Company. If you want it,

0: Era l'ultimo Millennium Mix di questa settimana, si chiude con Shiver, Natalie Imbruglia,
1: che
0: poco
1: bella.
0: Prima Ariana Grande e Iggy, non riesco a dirlo,
1: Iggy.
0: Strano, Azalea con Problem, e all'inizio Lady Ragga, che non è Lady Gaga, ma con Come and Get It.
1: L'hai pensato solo tu, Lady Gaga, cioè Lady Ragga, cioè non Lady Gaga.
0: Lady Ragga.
1: Vabbè,
0: 2004,
1: tre dischi scelti da Mauro Tonello, lunedì ovviamente ce ne saranno altri tre, tra poco invece attenzione perché ci sarà la ultima assegnazione della Fish, quella numero 5, dopodiché anche l'estrazione finale, quindi amici e amiche, quelli che hanno vinto negli scorsi giorni, fra esattamente un quarto d'ora collegatevi.
0: Se volete insomma aumentare quello che è il vostro desiderio verso la borraccia dei pischelli, chiocciolina Radio Company su Instagram, le abbiamo appena svelate.
1: Esatto, ben detto amico mio.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
3: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya su Company 14:34. Amici, sì. buon pomeriggio ancora una volta da parte dei Pischelli. Questo è il momento, l'ultima opportunità per qualcuno, o la prima per qualcun altro, dipende, di prendersi la nostra SBU, la borraccia dei Pischelli.
1: I Pischelli
0: Games!
1: Bene.
0: Allora,
1: è ultima fish da assegnare. Dovete prenotarvi intanto al 333-2688-688. Basta scrivere Pischelli o qualsiasi cosa.
0: No, dovete fare come ieri. Dovete scrivere Lasbo.
1: Vabbè.
0: Scrivete Lasbo. Lasbo è la possibilità concreta di essere scelti.
1: Salutiamo tutti i genitori scioccati.
0: No, si scrive LA spazio SBOU. Lasbo. Okay.
1: Molti hanno scritto altre cose ieri, però.
0: Sì,
1: per
0: vabbè, non importa, non è un mio problema.
1: Scrivete quello che volete, vi prenotate. E poi, tra pochissimo, quando manderemo le prossime due canzoni, Joe dirà l'ultima parola d'ordine della settimana.
0: Esatto.
1: Dovete memorizzarla, perché poi a random estraiamo una persona che si è prenotata.
0: Bravo.
1: E facciamo la telefonata. Voi non dovete rispondere pronto, ma
0: dovrete rispondere appunto con la parola che poco prima appunto avrò pronunciato io.
1: Molto
0: quindi,
1: bene.
0: Amici, prenotatevi con quello che volete, ovviamente. Un occhio di riguardo per chi scrive viva la SBOW. 333-2688-688. Attenzione, perché poi tra esattamente 10 minuti ci sarà l'estrazione finale per portarsi a casa la nostra borraccia.

0: con Move Your Body. È arrivato quel momento lì.
1: Attenzione amici miei, è la puntata decisiva, l'ultima della settimana, quella che vi dà l'accesso alla prima borraccia dei Pischelli. Allora vediamo un po', vediamo un po' se riuscirà a rispondere.
0: Facciamo la chiamata.
1: Fai partire tutto quello che devi far partire. Innanzitutto passa gente nel corridoio, ci saluta. Molti che la vogliono questa borraccia, eh? Mi fa piacere, mi fa piacere.
0: Vediamo se parte la chiamata.
1: Io percepisco l'ansia.
0: Abbiamo selezionato due donne. Abbiamo la primaria e poi la secondaria, in caso che la prima non risponda.
1: Vediamo un po'. Ce l'abbiamo lo squillo?
0: Sì.
1: Vediamo se la pronuncia la parola.
2: Pronto?
1: No! No! Non dovevi dire pronto, Radio Company. Dovevi dire la SBO.
2: Ah, la
1: SBO. Vabbè. Niente,
0: va bene, passiamo, allora,
1: passiamo al prossimo. Grazie, ciao. Potrai riprovare a giocare, non ti preoccupare.
0: Va bene, abbiamo una seconda ascoltatrice dall'altra parte.
1: Proprio oggi che la volevo regalare, E lei la SBO.
0: Vabbè, in caso estraiamo.
1: Ci è rimasta male,
0: però. Estraiamo quattro nel caso.
1: Questa cosa della SBO. Tutti no, si secondo me si vergognano a dire la SBO.
0: È un numero strano. È uno 049, uno dice. Chissà.
1: Capiamo un po'. Capiamo un po'.
0: Andiamo.
1: Allora, se non dovesse rispondere neanche questa.
0: Quattro numeri.
1: Ah, ne hai quattro?
0: Sì.
1: Ah, sei previdente proprio.
0: Ah, no, quattro numeri, estraiamo quattro.
1: Ah, ne qua. Ah, ok. Come?
0: Come?
2: La
0: sbaglio. Sì, dai, va bene.
1: Ma cosa ha detto? Ma che ha detto?
0: È un po' sotto un tunnel.
1: Ho
0: ripetilo.
1: Mu.
0: Ripeti. È lontanissimo. Dai, come ti chiami?
2: Irina.
1: Okay. Ciao Irina.
0: È al lavoro adesso probabilmente.
1: Irina la saldatrice, brava Irina. Allora, complimenti. Aspetta, Irina, calmati adesso, che già
0: sembra di parlare con Pingu.
1: Esatto. Allora Irina, fish numero 5 per te.
0: Esatto.
1: Tra poco, tra esattamente qualche istante ci sarà l'estrazione finale. Quindi dall'1 al 5 tutti i numeri giocheranno tramite un sistema molto complesso che ancora devo capire esattamente come calcola il vincitore o la vincitrice.
0: Poco.
1: Ci sarà appunto l'estrazione finale. Quindi Irina,
0: brava.
1: Sei una delle finaliste, ok?
0: A te la fish numero 5, ci sentiamo tra poco con l'estrazione finale.

0: The Bosa con Magnetica su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Siamo arrivati praticamente alla fase finale, ma annunciamoli un'altra volta.
1: Sì.
0: Questi sono i nostri Pischelli, Pischelli Games.
1: Ed è arrivato il momento di estrarre un fortunato o una fortunata, ma in teoria questa settimana abbiamo scelto solo donne.
0: Allora, non è stata una scelta voluta, ma no, del tutto casuale, anche perché volevo rassicurare tutti quanti, è stato cambiato il metodo di messaggistica della radio, quindi non, ahimè, non possiamo più vedere le immagini.
1: Però possiamo vedere chi ha già vinto qualcosa, e quindi abbiamo contattato tutte persone che non hanno ancora vinto il gadget
0: della
1: radio.
0: Esatto. Allora, ribadiamo e ripetiamo dall'inizio. Con la fiche numero 1, Luisa, vincitrice di lunedì. Con la fiche numero 2, Claudia, vincitrice del martedì. Con la fiche numero 3, Giulia, del mercoledì. Eleonora, la 4 di ieri. E appunto oggi, poco fa, abbiamo premiato con la fiche numero 5, Irina.
1: E allora diamo il via all'estrazione. Come funziona? Molto semplice. Sono andato su random.org.
0: Ma che cavolo, vabbè, devo spiegarle queste cose.
1: Ma così
0: cose
1: possono verificare la validità del sistema.
0: Certo.
1: Selezioniamo un minimo di 1 e un massimo di 5. E il sistema estrarrà un numero.
0: Fammi bere dell'acqua perché sono un
1: randomico,
0: po' agitato. Aspetta.
1: Pensa che un'ora è la prima ascoltatrice che vince quella che è la SBOW dei Pischelli. Che detta così sembra tutt'altro, però non ti arriva un vasetto.
0: Non vi arriva neanche
1: la banca
0: un bambino
1: del seme, comunque.
0: Esatto.
1: Ok? Sto per generare.
0: Vai. Ci siamo.
1: Ci siamo.
0: Vai.
1: Vado, il sistema sta proponendo un paio di numeri.
0: Certo.
1: Si sta per fermare.
0: Nel momento ci sono anche
1: e
0: dei pop-up.
1: Abbiamo la numero 5.
0: Irina.
1: Irina ha vinto tutto.
0: Irina ha vinto tutto. È incredibile, Irina. Bravissima, complimenti. Allora, Irina, tra poco ti ricordo. E basta questi applausi.
1: Che botta di culo.
0: Veramente, Irina, tra poco ti richiameremo, in un certo senso ti ricontatteremo e ti chiederemo i dati per la spedizione. Complimenti, una cosa fondamentale, Irina, quando ti arriverà una piccola storia sui social, tagga Radio Company, tagga anche noi e il gioco è fatto, ok?
1: Così sei la prima a vincere la borraccia dei Pischelli.
0: Complimenti, Irina, per tutti gli altri non vi preoccupate, potete ripartecipare, ovviamente potete riprovare a giocare.
1: Ci sarà un altro gioco da lunedì.
0: Da lunedì ci sarà un nuovo modo per vincere la borraccia dei Pischelli, la Moscato Edition. Bravi tutti, amici, complimenti a Irina.
2: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Pischelli! Spot!
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Fascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: succedere. 50 for altra con Talk to You. Tra poco dal cilindro estraiamo
1: qualcosa e ovviamente la proporremo a voi. Innanzitutto però 333-2688-688.
2: Radio Company Time.
1: Le 15.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: L'ultimo lavoro di LP si chiama Don't Stop su Company, le 15:03. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Venerdì 9 di ottobre si incomincia con l'ultima ora fino alle 16 e abbiamo bisogno di voi perché adesso torna il nostro cavallo di battaglia preferito.
1: Uno dei più grandi cavalli di sempre, ovvero dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai. Si vede che non abbiamo niente oggi.
0: Non significa assolutamente nulla, è semplicemente un nostro must, un nostro cavallo di battaglia che ciclicamente torna all'interno del nostro programma.
1: Sempre quindi, di venerdì, perché il venerdì
0: è il giorno più bello del mondo.
1: I remi sono già in barca.
0: 3332688688, a questo numero dovete metterci alla prova. Dovete infatti sottoporci degli indovinelli facendoci capire qual è il vostro lavoro senza dirci chiaramente qual è il vostro lavoro.
1: Metti che sei un muratore e di solito fai ristrutturazione dei bagni, potreste dire io vado di giorno e distruggo i bagni delle persone.
0: Ecco, appunto, quindi è chiaramente idraulico di alto livello, potrebbe essere
1: piastrellista magari.
0: Io faccio sempre l'esempio dell'avvocato, quindi cerco di aiutare le persone in quelle che sono le battaglie legali, ecco, quindi gli avvocati potrebbe essere, l'avvocato potrebbe essere la soluzione a questo indovinello.
1: Oppure ruba i soldi alle aziende per pagare un'altra azienda ancora più grande chiamata Stato.
0: Questo è chicco, esatto.
1: No,
0: scusa. Dai, allora 3332688688, non dovete dirci il nome del vostro lavoro, ma dovete farci capire quello che fate, quindi le attività che svolgete nelle classiche 8 ore, e io e Chicco proveremo proprio a indovinare il vostro mestiere.
1: Il livello successivo, se magari a parole scritte non ce la fate, potete anche simulare il suono del vostro lavoro.
0: Esatto, sì. Okay. Spero non ci scrivano dei pornattori, perché a quel punto
1: è facile.
0: Dai, 3332688688. Lo diciamo in coro al plurale?
1: Diteci

0: Artemas, I like the way you kiss me su Radio Company. Dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai. 333-2688-688. Quello dei suoni è molto difficile, senti qua.
1: Perché?
0: Messa tanto da crick, la chiavetta crick.
1: Praticamente quella, sì, la chiave, per restringere o per allentare. Vabbè, ci siamo capiti, quella roba là. Che cavolo di lavoro fa? Boh, potrebbe essere falegname, meccanico.
0: Meccanico. Poi.
1: Vabbè, ragazzi, dai. Chiaramente fa
0: mobili.
1: Mobili.
0: Sì.
1: Possiamo, ragazzi, questo vocale è stato un errore, non riusciamo a capirlo.
2: Ciao, sono Antonio.
1: Ciao Antonio.
2: E faccio volantante.
0: Volantante.
1: Vola?
0: Non lo so.
1: Volontario?
0: Volontario?
1: Antonio, non ho capito. Poi.
0: Volantante, quelle lì, forse perché è un lavoro stressante?
1: Filippo scrive: mi pagano per guardare la TV monitor e spendere soldi non miei.
0: Fa gli ordini in ufficio.
1: Sì, ma perché poi ho scritto impiegato? Filippo, non ce lo devi dire, mannaggia la miseria.
0: Fa gli ordini in ufficio. Poi.
1: Dai. Poi.
0: Aspetta, no, ci hanno mandato una foto di Mondo R.
1: Il Mondo R.
0: Fa il grafico, fotografo.
1: Non ho capito.
0: Gioca a tennis. Antonio, che cosa fai?
1: Non lo so. Antonio, quello sulla copertina. Sei tu?
0: Non lo
1: Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Fateci capire che lavoro fate senza dirci però il nome del vostro mestiere. Questo gioco è fondamentale per conoscere qualcosa su di voi. Quindi, diteci che lavoro fate senza dirci che lavoro fate.
3: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
4: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377-31-53-002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Spa

0: caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Ehi Paola!
2: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
1: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
2: Ah sì?
1: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
3: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
6: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della digital radio.
7: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: niente.
1: Giorgia Parafulmini su Radio Company. Diteci che lavoro fate senza dirci che lavoro fate. C'è molta gente che ci sta mandando dei suoni.
2: No.
1: Non lo so.
2: Vabbè, è una macchina in fabbrica, potrebbe essere.
1: Potrebbe essere anche un trattore.
2: O una lavatrice, dipende. Poi è una lavatrice abbastanza turbolenta. Poi
3: vi dico che lavoro faccio senza dirvi che lavoro faccio.
2: Vai. Va bene.
1: Fa la bambina.
2: E
3: ragazze, dov'è il ciuccio di Nicola?
2: Innanzitutto perché un bambino dovrebbe chiamarsi Nicola e non Nicola. Innanzitutto,
1: secondo me era un Nicolas.
2: Allora manca un S. Signora Bella.
1: Vabbè, no. Assistenza ai bambini.
2: Assistenza ai bambini. Che cacchio è? Faccio l'assistente dei bambini.
1: Non è maestra, ma.
2: Non è una maestra, molto probabilmente lavora in un nido. In un nido, sì.
1: Nidaia.
2: Poi.
1: Sì, poi.
4: Pischelli, per 27 anni ho portato le stellette. Adesso quelle stellette sono cadute e sono passato dall'attenti all'attesa. Mentre ascolto Radio Company, che lavoro faccio adesso?
1: Secondo me ambito esercito.
2: Posto fisso.
1: Prima stava dall'altra parte e oggi si sta all'attesa dell'attenti magari, quindi è un po' più in alto.
2: Sì. Comunque posto fisso. Il posto fisso non si lascia mai. Poi
5: 19:30 chiusura. 19:29 entra.
2: Commessa.
5: Ciao, siete aperti? Posso provare ancora qualcosa?
2: Commessa.
1: Certo che puoi provare.
2: Commessa.
1: Sì. Rossa in faccia. Poi.
5: Ciao Company. Ciao. Che lavoro faccio? Com'era il famoso scatch di Gigi Proietti?
1: Non l'ho capita.
5: Qui la vinciamo. Qui la perdi tu, per non dire. Quello che diceva lui.
2: No, lo scherzo è molto bello. È un avvocato.
1: Sì.
2: In pratica c'è Gigi Proietti che deve assistere una persona e ad un certo punto dice: guarda, da quello che mi hai raccontato, qua ero qua. Se le inculamo. Dice così, no? Qua mi sa che te. Qua ti inculi tu, no? Una roba del genere. E ad un certo punto l'altro dice, che poi è interpretato sempre da Gigi Proietti, dice: mi scusi, signor avvocato, mi faccia capire, ma quando. Ce li inculavo, siamo sempre in due. Ma quando devo prenderla, sono sempre da solo, no?
1: Normale.
2: È molto bello.
1: Questa
2: quello sketch.
1: L'Italia.
2: Molto bello. Dai.
1: Aggiornamento sul suono di prima.
2: Sì.
1: Marta fa dei caschetti.
2: I caschetti?
1: I caschetti di protezione.
2: Ah,
1: caschetti,
2: che bello.
1: Da lavoro.
2: Figo, ci sta. Dai, 3332688688.
1: Dici che lavoro fai senza dirci che lavoro fai.

0: con Fedele Grand con Let Me Think About It su Company, le 15:24. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Amici, diteci che lavoro fate senza dirci che lavoro fate. Tanti messaggi, tanti vocali, tanti suoni. Per ora indovinati pochi i lavori, sì, ma ci siamo bravi.
1: C'era
0: ci
1: un aggiornamento lavorando sulla bambinaia di prima?
0: Non è bambinaia, è educatrice di okay asilo nido. Va e bene, fidatevi, aggiunge, che nomi, che di nomi strani ce ne stanno parecchissimi. E Nicola è il meno strambo come nome.
1: Ma Nicola è molto russo però, eh?
0: Molto probabilmente sì. Ah, vedi questi bambini russi, eh?
1: Non sono più bambini di una volta. Sì, sì.
2: Io mi occupo del benessere bovino. Vediamo se qualcuno riesce ad indovinare che faccio. Ma
0: allora,
1: il bovinaio,
0: il vaccaio, il vaccatore,
1: il vaccatore,
0: il vacchinaggio,
1: il vacca,
0: il vacca. E allevatore, hai una fattoria, ti occupi delle piccole cose, di ciò che la terra offre.
1: Lungitura?
0: Latte, latteria? Non lo so.
1: Ciuceria? Non lo so. Non lo so.
3: Beh, io sopporto la gente tutti i giorni. Che pesantezza.
1: Sembra uno sfogo così.
0: C'è un messaggio di Ervis che dice: ciao compagni, il mio lavoro è questo, control alt canch.
1: Tecnico informatico. Vero però, eh.
0: Poi abbiamo Marcello che scrive: ciao Pischelli, il mio lavoro è quello di tenere le persone al caldo nelle loro case.
1: Parfumista,
0: manutentore di caldaie,
1: caldaista, stufista.
0: Lo stufista.
1: Poi per Domenico purtroppo no, abbiamo sbagliato. Dopo 27 anni di stellette, disoccupato, per quello riesce ad ascoltare la radio tutti i giorni a tutte le ore.
0: Ah,
1: ci piace.
0: Ok. Rudy scrive: nel mio lavoro ho a che fare con le mogli dei clienti. La mia categoria ha questa fama, ma non sono un ginecologo.
1: Idraulico.
0: Pensate alla pubblicità di Rocco.
1: Patatine. Quella pubblicità di Rocco però. Aspetta. Patatine, idraulico.
0: Nel mio lavoro ha a che fare con le mogli dei clienti. Ah, l'idraulico. L'idraulico, certo.
1: Il padre di molti figli.
0: Certo, certo. Sì, quanti ne ha questi figli? E quanti ne mantiene? Zero, perché zero, non li riconosce.
4: Poi apra un po' di più. Apra un po' di più.
1: Dentista.
0: Il dentista.
1: O dentaio per gli amici.
0: Vabbè, ma apra, sicuro che hai la bocca?
1: E che cosa deve aprire?
0: No,
1: scusa,
0: no, aspetta. No, no, magari una parte della casa, apra un po' di. No, no, no.
1: Ma no,
0: no, scherzo.
1: Il ginecologo non credo. Non credo.
0: Apra,
1: anzi,
0: apra.
1: Lui fa da
0: lui
1: solo.
0: È lui che apre.
1: Lui
0: esatto.
1: Che apre,
0: vabbè, dai. 333-2688-688. Ma prima c'è Luca che scrive: ciao Radio Company, posso inviarvi il vocale per il mio lavoro?
1: Sì.
0: Va buona.
1: Ho paura.
0: Ho paura
1: quando
0: però
1: chiedono fa paura.

0: Ring My Bell su Radio Company. C'è l'ascoltatore, credo, che ci ha chiesto il permesso di mandare un vocale, che l'ha mandato.
1: L'ha mandato e che dice? Che
0: non
1: dice?
0: Ho capito.
2: Ragazzi, ciao. Il mio lavoro è una soddisfazione quando alla fine vai a fare un giro bello in alto. Buona giornata da Gianluca.
0: Un bel giro in alto.
3: In alto.
0: Secondo me guida gli elicotteri.
1: No.
0: O pilota di aerei.
1: Un pilota, dici?
0: Non lo so. Guarda in alto.
1: Rosanna scrive: Ciao. Io lavoro con un attrezzo che sbuffa continuamente. Se non sto attenta, mi scotto. Ferro da stiro. È una ferro da
0: stiraia.
1: La ferro da stiraia.
0: Poi c'è un'ascoltatrice, Svetlana, ci ha mandato il video di una donna che dice cose che non manderemo perché sembra una donna un po' brilla,
1: perfetto.
0: Che dice cose, sì.
1: Poi Chicco.
0: Cosa?
1: Scrive, no, Chicco scrive, non tu.
0: Io?
1: Un altro Chicco scrive: io soddisfo la gente e gli risolvo i problemi. Quando c'è qualcosa che perde, io corro e loro sono contenti.
0: Qualcosa che perde è idraulico.
1: Quanti idraulici?
0: C'è Marcello che isola le case e ci ha mandato anche la foto.
1: Ah, grande. Così. Marcello, sì. L'isolaio. Poi
0: quella della corona non l'ho capita. Gianluca, io
1: dice?
0: Sulle spalle una corona con tre stelle. Corona con tre stelle.
1: Che cavolo è? Non lo so. Non ho idea.
0: Non lo so. Poi tecnico di piattaforme aeree fino a 43 metri, il tipo
1: pazzesco,
0: che sta in alto.
1: Bello. Grandissimo. Poi un altro messaggio, qualcuno dice: Ale, mescolo tante materie prime per creare un prodotto che lava i capi. Alessandra, materie prime.
0: Il detersivaio.
1: La chimica, forse, sì. Non lo so. Poi giro parecchio per i paesi portando cose che richiedete voi.
0: Corriere,
1: chiaramente. Corriere. Sì. Poi. Sono a contatto con tante persone e monto tanto, ma tanto.
0: Allora,
1: finalmente un lavoro che mi interessa.
0: Video editor,
1: sì.
0: Se monta i video,
1: sì.
0: Mobilaio, quindi sì. Se monta i mobili.
1: Oppure
0: pornoattore.
1: Vedo tante persone, monto.
0: Uomo
1: monto
0: della
1: tanto.
0: Porta accanto, magari.
1: Che bel lavoro. Vabbè, dai.
0: Sì, fino a un certo punto, dai. Messaggi scritti e vocali 3332688688. Diteci che lavoro fate senza dirci che lavoro fate.
4: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
5: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campagna, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campagna. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campagna per una rapida ripresa economica.
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La miccia, professionisti per passione.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
10: Anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
11: C come Company, C come C Radio.

Company. Radio Company.

0: Madonna e la sua danzetteria. E visto che martedì ritorneremo al Magic Box
1: e non è mercoledì come io credevo, dobbiamo ricordarvi appunto delle cose.
0: Esatto, salutiamo uno dei nostri partner, una banca del territorio, Centro Marca Banca, credito cooperativo di Treviso e Venezia, ascolto, consulenza e relazione per accompagnare i progetti di famiglie, persone e imprese.
1: Infatti ragazzi, nelle sue filiali i consulenti dedicati danno attenzione a ogni esigenza e costruiscono insieme alla clientela soluzioni su misura. I servizi digitali semplificano praticamente ormai quelle che sono le operazioni quotidiane. Quindi Centro Marca Banca e ora anche Fatalità a Castelfranco Veneto nella nuova filiale di Via Spagna 74.
0: Quindi vi aspettiamo martedì con i piscali al Magic Box. Nel frattempo alle 15.40 arriva una nuova traccia, Jovanotti, che fa un sacco di collaborazioni con Samurai J, c'è Le Foglie di Tè.
2: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
3: New track.
2: Una nuova traccia.

0: Allora, Giovanotti e Samurai J si chiama Le foglie di te.
1: Sì,
0: sì. Si no, chiama così, perché ridi? Che no, cavolo mi guardi così?
2: Mi faceva ridere perché è la mia voglia di te.
0: Le mie voglie di te, sì. te. C'è allora, abbiamo...
2: un volachino, c'è un volachino al volo.
0: Un volachino?
2: Un vocalino.
0: Sentiamo.
2: Che ci tirano le orecchie.
3: Siete proprio dei pischelli, Guardate l'immagine che vi ho mandato. È un grado militare.
2: Allora, detto, vabbè, ragazzi, Aquila Reale.
0: Vabbè, ragazzi, io ho pensato Albania ad un certo punto. Non lo so, la bandiera, non ci sono le stelle. Tra l'altro, scusate un secondo, ma noi siamo colpiti che ci siano dei militari dall'altra parte. Cioè, un colonnello dell'esercito
2: che
0: italiano che sta ascoltando i pischelli.
2: Allora, il colonnello, ma il programma preferito è i pischelli.
0: I pischelli, tra l'altro. Mi ha contattato Radio Esercito e mi ha detto: ma scusate, quando cominciate a trasmettere che i nostri militari qui si annoiano, ragazzi? Non vediamo loro.
2: Allora, argomento a parte, c'è il comp'anniversario. Ah! Dall'altra parte abbiamo Michela.
0: Michela, buon pomeriggio, benvenuta.
4: Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
0: Michela
2: che tra l'altro è una donna molto ricca. Perché?
0: Perché
2: ha risposto, l'ha detto alla reception.
0: Ah sì?
2: Ed è andata a cercarla in giro per la casa.
0: Pensa che bella cosa, come è organizzata Michela.
2: Marito schiavizzato così.
0: 500 poi. Metri quadri di casa, il telefono era dall'altra parte della casa. Allora, senti Michela, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Che succede?
4: È vero, oggi è il mio compleanno.
2: Auguri!
0: Tanti auguri,
4: grazie,
0: Michela. Allora,
4: mille.
0: Prima di leggere il messaggio per te, abbiamo una domanda da farti, Michela. Il gioco di oggi a cui stiamo giocando è: dici che lavoro fai senza dirci che lavoro fai. Quindi non devi dirci, aspetta, non devi dirci il nome del tuo mestiere, ma devi farci capire che cosa combini e noi dobbiamo provare a indovinare.
2: Vai, prova.
4: Allora, io ho a che fare con molte carte.
0: Sì.
4: Con tanti conteggi.
0: Sì.
4: E poi cosa ti devo dire? Con tante scadenze da ricordare.
0: Commercialista.
4: Più o meno.
0: Contabile.
2: Contabile.
4: Esatto.
0: Ah,
4: esatto.
0: Vabbè, dai, la contabile. Allora, a parte gli scherzi, esatto. Michela, tanti auguri di buon compleanno dai pischelli, ma anche da chi ti dice: oggi festeggiamo una donna davvero speciale, una mamma fantastica, una moglie meravigliosa e soprattutto una persona di cui Vanessa e Morena sono sono profondamente orgogliosi. Grazie per essere sempre il nostro punto di riferimento. Tantissimi auguri di buon compleanno proprio da Vanessa e Moreno.
2: Che bello.
4: Oddio, grazie mille.
0: Che bello.
4: Non me l'aspettavo proprio.
0: Manco
4: grazie,
0: loro,
4: grazie
0: fidati.
4: Mille. Una bellissima sorpresa.
2: Fa dire da tutt'altra parte della casa. Infatti.
0: Adesso conta i soldi che devi dare per la cena. Quello è importante.
2: Sì.
0: Lì contali. Ciao, bella. Ciao, Michela. Tanti auguri.
4: Ciao. Mille.

0: Adela and in lei qui su Radio Company. C'è l'ultimo vocale, per fortuna che abbiamo Leo che ci ha dato la soluzione. Cioè, comunque,
1: piacevoli sentori, sì, terziari di pepe vaniglia, un tannino velutato, mm-hmm, una buona persistenza.
0: Chiaramente buono. Una vinaia.
2: Fa il vino, sommelier molto probabilmente, o produttrice comunque di vino. Bene, ragazzi, grazie per tutti i vostri messaggi. Pietro è già arrivato, quindi qui comincia il nostro
0: un po' in anticipo.
2: Qui comincia il nostro zittire e appunto finisce il nostro parlare.
0: Va bene, ci sentiamo tra poco.
2: Bravo.
3: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli. Spot.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Veste lui.
10: Veste lei.
9: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
10: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
9: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti a Benevento.
11: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
12: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
13: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
14: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
15: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Baby Steps, siamo arrivati alla fine della settimana, caro Gio.
1: Sì, esatto, anche oggi chiuso praticamente in anticipo quasi, sì, mi sento di dire, vi lasciamo con Pietro.
0: Sui 6 minuti di ritardo del solito, sì.
1: Meglio, meglio rispetto al solito.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
0: In bocca al lupo per domani.
1: Viva il lupo.
3: Fiscalli di Radio Company.
1: Vi lasciamo con Bang e Pietro.
4: Radio Company Time.
0: El Bango.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Peggy Gou, Airastar qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici, che inizia adesso.
1: Zero problemi, zero discussioni.
2: Ora.
1: Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma simpatici.
0: Ci sono i pischelli che erano tutti preoccupati del fatto di essere in ritardo, ma non vi preoccupate, non è un problema, perché io quando sono da solo sono tranquillo, cioè non ho qualcuno che mi ansima alle spalle come in certi film che mi dice no, siamo in ritardo, corri, fai, no, cioè ci autoregoliamo, una cosa normale. Buon pomeriggio a tutti, buon venerdì, salve da Pietro, poi anche Jimbo alla parte tecnica fino alle 18, brutti ma simpatici con zero problemi e zero discussioni. Stasera ovviamente, essendo venerdì, vi regaleremo anche 100 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli, quindi il doppio rispetto agli altri giorni, una cosa che ormai si fa sempre. Io a questo punto direi che possiamo partire.

troppo tardi nel caso in cui dobbiate viaggiare per cambiare destinazione, soprattutto compagnia aerea, però è uscito il cosiddetto European Airline Safety Index 2026, che riguarda, diciamo, la sicurezza delle compagnie, e c'è proprio una classifica di quelle che sono le compagnie valutate più sicure, intanto per l'assenza di incidenti, secondo poi per la gestione a terra, per la gestione a bordo, per tutta una serie di cose che fanno sì che queste compagnie siano effettivamente più sicure di altre. Allora, al primo posto c'è la Aegean Airlines, quella greca ovviamente, e poi al secondo posto, non pensavo ma è così, c'è Ryanair, quindi dai, non male. E al terzo posto invece c'è l'Austrian Airlines, la compagnia austriaca, che tra l'altro si vede anche poco in giro perché la usano solo per andare a Villach e basta, però è la terza più sicura. L'ultimo, la Lufthansa. Non l'avresti mai detto, vero?

0: tradizioni e qualità.
1: Io scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
5: Tempo di fitness?
6: Tempo di allenarsi?
5: Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
11: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
12: Per questa pubblicità 0824 43 732.
13: C come Company, C come C Radio.

Qualcosa per te, il disco di Ligabue qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Allora, niente soldini per Vandanara. Praticamente il tribunale ha rigettato, insomma, la richiesta da parte di Vanda di portarsi a casa 100.000 euro al mese dalle tasche di Icardi. Inizialmente, poi tra l'altro, leggo che la richiesta non era di 100.000, era di 250.000. Poi ha detto, evidentemente, facciamo una cosa un po' più contenuta, facciamo una cosa, cerchiamo di essere un po' più low profile, un po' più modeste. È passata da 250 a 100.000. Tribunale l'ha respinta per quale motivo? Per un discorso molto semplice: è vero che ci sono delle differenze di reddito sostanziali tra Mauro Icardi e Vandanara, cioè Vandanara guadagna meno di Mauro Icardi, ovviamente, però questo squilibrio alla fine non è dato da una condizione, diciamo, legata alle scelte fatte durante il matrimonio, semplicemente perché è così e basta. Anche perché mi pare che di libertà o comunque di scelte libere Vandanara alla fine ne abbia fatte un po', cioè abbia fatto un po' quello che voleva anche da un punto di vista lavorativo, quindi c'è questo squilibrio economico ma non è dato dal matrimonio. La risposta più bella ovviamente arriva da Mauro Icardi, il quale con molta nonchalance sui social scrive: ci sono motivi per brindare. Ah, che classe, che classe. Radio

0: Vabbè, Magazine 60 qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi, zero discussioni, i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura agli esteri, il premio Nobel per la pace di quest'anno è stato assegnato a Navantem Nevi Pillay, giurista sudafricana di 81 anni. Il comitato di Oslo motiva il premio con i suoi sforzi per promuovere pace e diritto internazionale. Prima donna non bianca all'alta corte sudafricana, Pillay è stata alto commissario dell'ONU per i diritti umani, giudice della Corte Penale Internazionale e a capo del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Il comitato ha sottolineato il suo eccezionale coraggio e integrità nel lavoro contro i crimini di guerra. A tra poco.
0: Grazie Egidio, adesso arriva Cesare Cremonini.

0: Just Dance, il disco di Barry Can Swim. Questa è fresca, arriva dall'Oltre Po Pavese, poi ci fermiamo, la faccio in breve. Rapina le poste con la maschera di Salvatore Dalì dalla serie TV La Casa di Carta, poi perde il portafoglio, è arrestato. Ma perché quando vuoi fare una rapina ti devi portare il portafoglio? Ma perché? Ma io non capisco sta gente. Tra poco
1: su Radio Company. Rotti ma simpatici. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Marrakesh, Gue, Casini, qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Sono contento per Gio che finalmente ha trovato l'appartamento in affitto. L'unica cosa è che c'è una sagoma disegnata sul pavimento del soggiorno, ma fa niente, sono dettagli, dai, non importa. Adesso invece sono io che ho bisogno di un piccolo aiuto da parte vostra. E perché chiedo questa cosa alla radio? Perché in fondo non ci conosciamo fino insomma, proprio così personalmente. E quindi potrebbe essere anche un suggerimento disinteressato e soprattutto privo di ogni pregiudizio, che è la cosa che mi interessa di più, perché ogni volta che affronto l'argomento, e lo faccio oggi perché questo è l'ultimo giorno in cui non c'è Stefano Ferrari, su questi argomenti qua ogni volta mi prende in giro, cioè mi prende in giro, mi dice cose così che poi dopo me mi smontano un pochino, parto già male e poi alla fine succede che dico vedi che forse avevano ragione. Siccome mi sto incatorcendo e sto tipo assomigliando un po' a, avete presente i sacchi dell'umido? Cioè sto diventando un po' così, è troppo tempo che non faccio attività fisica, che non faccio qualcosa perché diciamo quello che ho sempre provato a fare, cioè la palestra, m'annoia da morire. E io sono convinto che all'ascolto ci siano persone, ascoltatori, ascoltatrici che hanno provato altre attività, altre tipologie di sport, di attività, cose che comunque fanno bene alla salute. Per cui vi domando al 333-2688-688, ve lo chiedo così, giusto perché magari mi viene un'idea o magari aiutiamo anche delle altre persone che hanno il mio stesso dubbio, il mio stesso dilemma. Quale sport o attività che non sia la palestra per una persona come me? Allora, età 45, altezza? 1,75. Sì. Come se? No, sì, 1,75, dai. Peso? dovrei essere intorno ai 90, sì. 90. Eh sì, come la paura del resto. E poi quale altro dettaglio vi serve?
1: Manualità?
0: Cosa vuol dire manualità? No, cioè nel senso, guarda le mie braccia, sono sottili. Però le gambe muscolose. Non è un dettaglio interessante. Vabbè. Allora, 333-2688-688, WhatsApp scritte vocali. Ve lo chiedo così per dare una mano al sottoscritto. So che ogni tanto ci vogliamo bene, è un piccolo suggerimento disinteressato. Quale sport barra attività mi potreste consigliare che però non sia la semplice normale palestra? 333-2688-688. Grazie amici, vi aspetto e soprattutto vi ringrazio già da ora. Amici, vi aspetto, grazie.

0: Detto tra noi, Malika Ayan, allora, quale sport barra attività che non sia la palestra mi potreste consigliare, cari amici? 333-2688-688, WhatsApp scritti o vocali. Questo perché, cioè, è un suggerimento, ripeto, senza pregiudizio, perché alla fine non ci conosciamo così bene. Se chiedo questa cosa qua dentro, mi ridono in faccia come minimo, e questa cosa vorrei evitarla. Per cui chiedo a voi, quale sport barra attività che non sia la palestra mi potreste consigliare per fare cose fatte bene, insomma, per poter sistemarmi un po'? 333-2688-688. Allora, mi scrivono Pilates. Beh. Non è... Non è ascoltata come cosa. Hai fatto Pilates te? Vabbè. Aiuta anche gli uomini, se no kickboxing. Mi sembrano due estremi comunque, cioè, non lo so, perché li corri, rafforzi i muscoli, eccetera. Comunque la base di tutto è l'alimentazione, Caterina. Sull'alimentazione sono d'accordo. Perché ridi, scusa? Vedi che io non parlo mai di queste cose come radio, perché poi la gente, qualsiasi cosa io dico, ride. No. Perché ridi? No, cosa?
1: Ma dillo. No, rido semplicemente perché molte volte tu non è che mangi male, salti pasti, che è diverso.
0: Ah sì,
1: e secondo me
0: sì.
1: Questo è un problema di base. Se tu non saltassi i pasti, a quel punto...
0: Però salto. È già una cosa quella, no? Scusa. Poi vi suggeriscono piscina. Molto bella, mi piace molto il nuoto, però da un punto di vista logistico per me è veramente un problema, no? Poi, insomma, mi piace perché così non sudi proprio direttamente. Cioè sei in acqua, sei a posto, no? Vabbè. Ciao carissimo, tu vai bene così perché la felicità che sprigioni è top. Però qui si parla di fisico. Detto questo, la palestra è un recinto per polli sudati, scrive. Oddio, adesso quelli delle palestre si arrabbiano. Prenditi delle sane camminate o biciclettate che sono gratis, ma soprattutto devi avere costanza ed eliminare le schifezze, Loris. Hai ragione, sì. Poi saluto Valentina che dice, mi manda una foto dove c'è scritto: uno studio ha scoperto che entrare regolarmente in contatto con arte e cultura può rallentare l'invecchiamento biologico quasi quanto l'esercizio fisico. Intanto c'è quel quasi che vabbè, ma poi qui si parla di fiato, si parla di forza, cioè ho bisogno di altre cose, devo uscire. Ciclismo mi suggeriscono. Hai mai provato ad andare a cavallo? No, perché non ho un cavallo. Oltre al benessere fisico, ti dà anche un benessere mentale se hai contatto con la natura. Non parlo di gare, ma di passeggiate che dopo qualche lezione si possono affrontare tranquillamente anche in buona compagnia, Monica. Allora, a Monica io rispondo con quella cosa che forse si è sentita dire un sacco di volte, che mi piacerebbe avere una spiegazione. Ma quando vai a cavallo, non è il cavallo per caso che fa tutto il movimento? Perché questa è la domanda che ci si pone, no? In questo sport. Siamo, dai! Sì. Aspetta, scusa, fermo. Sentiamo, dai!
2: Attrezzi in piscina, idrobike, idrojump, tapirulà nell'acqua. Una figata, magari anche combinati in una lezione di crossfit in acqua.
0: Ah, quindi in acqua, ok, va bene. Poi, solo 3 minuti. Scusa, lo so, siamo in ritardo. Vabbè, dai, 333-2688-688. Quale sport barra attività che non sia la palestra mi consigliate?

0: mi consigliano diversi ascoltatori Lourdes. Cioè, allora potrebbe funzionare solo nel caso in cui io andassi a piedi da qua, cioè solo così potrei riuscire ad ottenere un risultato. Va bene, ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca, le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella di Jelsi avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietra Catella, a Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per giovedì 15 ottobre. A più tardi.
0: Grazie Gidio, una piccola pausa per noi.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
0: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
0: Fatti comprare.
1: Fatti amare.
2: La radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
11: Sì!
10: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
12: È il momento di cambiare tecnologia? Con il Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
13: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronix, un mondo più avanti.
15: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
16: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
17: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
13: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: Banzai con Animal qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, zero problemi e zero discussioni. Sentiamo i vostri audio.
1: Ti rispondo subito. No, assolutamente, sei tu che devi manovrare il cavallo e gestire il cavallo, quindi si tratta di coordinare tutto il tuo corpo sopra di lui. È vero, lui fa lo sforzo principale, però tu devi lavorare tanto di braccia, di gambe e soprattutto di schiena, e anche di bacino. Okay. Altrimenti lui non sente le indicazioni che gli dai e soprattutto tu non riesci a restare in sella.
0: Ok, è già più chiaro, dai, va bene, sentiamo.
2: Ciao, allora, non so se sia uno sport, però c'è la corsa e c'è anche molta adrenalina, perché e come sappiamo l'adrenalina brucia un po' i grassi. Quindi io ti consiglio di notte andare a suonare i campanelli.
0: Molto bene, molto bene. Ciao Pietro, sicuramente acqua energy, però il messaggio me l'ha scritto così, aspetta. Immagina. Piscina divisa a settori, in ogni settore un'attività diversa a tempo, tipo bici, step, trampolino. Ogni lezione si cambiano attrezzi ed esercizi. Immagina, puoi. Bello, mi piace. Beach volley, d'inverno al coperto ed estate dove vuoi. Allora, non è male, però gli sport di squadra poi mi lasciano sempre in disparte e mi tocca stare in un angolo con la testa girata dall'altra parte, quindi insomma ci soffro un po' poi. Io da ginnastica ritmica sono passato a fare judo, che mi ha dato molte soddisfazioni. Bello, sì, arti marziali ci avevo pensato in effetti. Ciao Pietro, fare attività fisica tipo camminata lenta e veloce per 40-50 minuti tre volte a settimana, magari nel meraviglioso paesaggio dei Colli Euganei, poi in combinazione con una buona alimentazione, sicuro. Poi scacchi, potrebbe funzionare su di me solo se lo facessi a Marostica, dove c'è la scacchiera quella grande. Assolutamente d'accordo, 5 volte al giorno bisogna mangiare, io devo sforzarmi. Poi ciao Company, ti consiglio di fare BJJ. Alla prima B e alla prima J ho preso un po' di paura. Sarebbe il Brazilian Jiu-Jitsu, che puoi iniziare a qualsiasi età. E poi va bene, piscina, padel ti piacerebbe? Padel non è male. So che c'è un sacco di pregiudizio su questo sport, però io l'ho provato, mi hanno massacrato, però alla fine non è andata così male. Va bene, 17:05, grazie per i messaggi.
3: Radio Company Time.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
2: E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
4: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
5: Sono Pietro e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paolo!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
13: ti augura buon ascolto con Radio Company.
14: What's so different?
15: Uh-huh.
14: Baby,
15: say what?
14: What's so different?

0: Rieta.
1: Che bella vita, Ariete e Angelina Mango qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Allora, due cose che riguardano i viaggi e il mondo, due cose serie in realtà. Allora, si parte dalle città più stressanti al mondo per quanto riguarda il turismo, quindi dal punto di vista dei turisti, visti con l'occhio delle persone che ci vanno e che le visitano e poi lasciano recensioni che in qualche modo riconducono allo stress dovuto alla visita di un certo posto, di una certa città. Allora, al terzo posto c'è Mumbai in India, quindi questo si può, insomma, basta guardare i video del traffico che c'è, di come si muovono le persone, sono città molto popolate, molto popolose, caotiche e così via. Al secondo posto un'altra grande città del mondo, che è Pechino, anche qui stesse considerazioni alla fine, perché sicuramente molto più organizzata, tecnologica rispetto a Mumbai probabilmente, però anche in quel caso molte moltissime persone, quindi anche code per andare a vedere posti che sono di interesse turistico. E al primo posto, non l'avrei mai detto, ma in realtà è proprio questa la città che i turisti in giro per il mondo hanno votato come più stressante da visitare, cioè Orlando in Florida. Lì effettivamente le cose da vedere sono estremamente caotiche e a quanto pare provocano decisamente molto stress nei turisti. Restando invece collegati col turismo, ma da un altro punto di vista, qui c'è in un certo senso una purtroppo triste conferma che il turismo italiano nel mondo è sempre visto un po' così, un po' male. Questo ovviamente è un tipo di turismo, cioè è una nicchia, perché si parla di sondaggi che sono stati fatti da Safari Booking, che di fatto è una piattaforma dove si possono prenotare safari in Africa, quindi c'è un certo tipo di clientela, c'è un certo tipo di gente, anche un certo tipo di spesa, diciamo la verità. Si parla di circa 400 safari in Africa organizzati ogni anno e questa piattaforma ha un po' raccolto tutte le opinioni che riguardano 192 tour operator e pare che noi italiani siamo i turisti più maleducati, tirchi e ritardatari al mondo. Vabbè, ma ce la leveremo mai sta cosa di dosso? Non lo so. Company.

0: Company, venerdì sera, e ovviamente brutti ma simpatici, zero problemi e zero discussioni. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La guerra Russia-Ucraina. Gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, hanno definito nuove idee proposte per porre fine al conflitto. Lo riferisce Axios prima dell'arrivo negli USA della delegazione di Kiev per i colloqui in programma Miami, a cui prendono parte anche i consiglieri per la sicurezza nazionale di Gran Bretagna, Francia e Germania e rappresentanti UE e NATO. Witkoff e Kushner torneranno a Mosca entro fine ottobre per parlare con la leadership russa. A tra poco.
0: Arriva Noemi.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Tra poco invece ritorniamo con Cervelli in Fuga. È venerdì, quindi 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Brutti si nasce. Brutti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: James Hype, Confession.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Hey baby, Pitbull e T-Pain, e ora giochiamo a cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Piatto molto ricco questa sera perché ci sono 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli. 100, grazie a San Marco Petroli che ovviamente anche questa settimana ci ha permesso di farvi un bel po' di regali. Oggi ovviamente 100 euro, quindi il doppio. E ovviamente San Marco Petroli che vi ricorda il Revo e la F101. Mi raccomando, se volete utilizzare questi buoni che vi regaleremo anche per questo tipo di carburanti, molto bene, siete assolutamente ben accetti. Una sola categoria, l'ultima, l'unica rimasta, non c'è da votare, o meglio da scegliere nulla, basta praticamente prenotarsi via WhatsApp al 3332688688 scrivendo semplicemente il nome della categoria rimasta per ultima in questo caso. Luca Marinelli, questa è la categoria con cui si gioca questa sera, che potrebbe farvi vincere 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Se va male al primo tentativo c'è il secondo con 50 e quindi qualcosa forse riuscite insomma a portarvi a casa. 3332688688, basta scrivere via WhatsApp Luca Marinelli.

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: Ok, buonanotte, San Giovanni, e adesso Cervelli in fuga, la seconda parte, categoria Luca Marinelli. Al telefono con noi c'è Barbara. Ciao Barbara, benvenuta.
1: Sì, ciao, ciao, benvenuti
0: anche
1: a voi.
0: Grazie, benvenuti anche a noi, sì, vabbè, insomma, in qualche modo. Senti Barbara, tutto bene?
1: Sì, tutto benissimo.
0: Tutto bene, bene. Barbara ci ha detto che è da un anno in pensione, giusto?
1: Sì, sono in pensione da un anno.
0: Ok, ti annoi? Ti stai annoiando?
1: No, assolutamente no, perché ho anche il marito, perciò siamo in pensione tutti e due.
0: Ah, perfetto, bene, bene. Allora, lo sai che in prima battuta potresti vincere 100 euro di buoni carburante? Se la prima volta mi dai la risposta corretta. Se per caso la prima volta mi dai la risposta sbagliata, ti rifaccio la domanda, ti do le due categorie rimanenti e però in quel caso vai per 50 euro, va bene?
1: Va benissimo.
0: Proviamo allora?
1: Proviamo, sì.
0: Dai, e allora potrebbe vincere 100 euro di buoni carburante Barbara per la categoria, categoria Luca Marinelli. Quale celebre ladro in calzamaglia, eroe del fumetto italiano, Luca Marinelli ha impersonato nel film del 2021 dei Manetti Bros? A. Martin Mister. B. Diabolic. Oppure C. Spider-Man. Via con il tempo.
1: Diabolic.
0: E la miseria, Diabolic, sì, dai, sì, sì, brava. Brava Barbara.
1: Grazie.
0: È tutta farina del tuo sacco, t'hanno suggerito.
1: No, sono qua con il marito, però abbiamo buttata perché non sapevo.
0: Va bene, va bene. Oh, ti è andata bene comunque Barbara. Il primo colpo, 100 euro di buoni carburante. Sono due buoni da 50 che ti arriveranno a casa molto presto e che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP e affiliati. Brava Barbara, buon weekend, ciao.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato...

0: qualche ascoltatore che ci chiede: ma come si fa un anno che provo a giocare a cervelli in fuga? Beh, siete in tanti e quindi è normale che ci vuole un po' di tempo, bisogna avere un po' di pazienza, diciamo. Ora invece ci sono gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di economia. Il tasso sui nuovi mutui per la casa stipulati dalle famiglie sale ad agosto e sfiora il 4%, portandosi ai massimi da agosto del 2024. Ad agosto il tasso annuale effettivo globale sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,99%, dal 3,81% nel mese precedente. Lo comunica la Banca d'Italia. Ad agosto di due anni fa il tasso era arrivato al 4,09%. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
0: Grazie Egidio Ferrante, buon fine settimana.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.

0: John Corri qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Con questo siamo arrivati alla fine, amici. Buon fine settimana, buon weekend a tutti voi. Grazie anche a Jimbo che si è occupato della parte tecnica. E
1: Radio Company Time.
0: Arriva Stefano Conte, ciao.
1: Radio Company, domenica sera dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare. Spot.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avuti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: quadro di Goya, eccolo qua, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, anche loro ci hanno regalato insomma questo successo per l'inizio dell'autunno, per questo 9 di ottobre 2026, per questo venerdì che sta per arrivare, quindi è ufficiale? Sigliamoci.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui è una roba...
1: Ma qui siamo tutti in lista!
3: Ogni giorno.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista, insieme a me, Stefano Conte, insieme al Toscano. Gli do il tempo di... Non fai cosa fai, ciao con la mano che sei in radio, dai.
4: Ciao cuoricino.
0: Ecco, ce la puoi fare, vedi, perché lui ha un microfono a distanza. Gli dà fastidio anche avvicinare il microfono. Se può fare, non può... Se può non fare fatica nel venerdì pomeriggio, non la fa. Cioè,
5: Open Gangnam Style.
0: Piuttosto schiaccia i tasti, è più felice così, hai capito? Siamo noi la coppia, quindi, che vi tiene compagnia in queste due ore e 120 minuti, anche se qualcuno l'abbiamo già perso, ma insomma un po' un classico. Iniziamo intorno alle 18:07 minuti per proporvi che cosa? Un argomento che arriva fra pochissimo, l'Happy Vibes e poi la conclusione della settimana. Vogliamo sapere come va questo fine settimana oppure no? Volete restare con noi fino alle 20, che così magari vi facciamo una previsione anche sul weekend, quella non ci sta mai male. Salutiamo quelli che lavorano, quelli che hanno finito, quelli che si stanno spostando, quelli che fanno sport, insomma tutti quelli che sono sintonizzati anche stasera su Radio Company. Arrivano in questo enorme bar che è meglio conosciuto come il Bar Conte, no? Ad una certa ora ci sta. C'è la musica, eh? Abbiamo iniziato bene con i pinguini tattici nucleari. Volevo fare la sintesi. Ah, abbiamo anche Jubel Ocean House.

In questa serata dove partiamo come sempre da fatti veri, penso che qualcuno di voi poi ne abbia già sentito parlare di questa cosa, partiamo da un furto. Secondo il Corriere della Sera e il Financial Times, nella notte di domenica una banda di almeno 7 persone ha svuotato una cantina dei Marchesi Antinori. In provincia di Arezzo. Siamo a due passi, conosci molto molto bene la zona, secondo me, Gianluca, perché ci siamo stati sia io che te. Si parla di 30.000 bottiglie, tutte annata 2023 per circa 5 milioni di euro. Perché valgono così, cioè, questi sono stati anche bravi e abili a scegliere l'annata giusta. Cioè, sapevano che quella del 2023 era quella di maggior valore. E quindi il valore si aggira circa su 5 milioni di euro. È il furto di vino più grosso mai avvenuto in Italia. I ladri avrebbero disattivato l'allarme, messo fuori uso le telecamere e caricato tutto su due camion con i muletti dell'azienda. Se ne sono accorti solo lunedì mattina i dipendenti arrivando al lavoro. L'amministratore delegato dice che due camion non possono semplicemente sparire. Qui parliamo di milioni, ma un furto anche piccolo lascia il segno. Anche perché ci sono state poi dei messaggi da parte dei titolari di dire, visto che di solito per smerciare tali tipo di bottiglie si va dai ristoratori, se arriva qualcuno e vi offre una bottiglia di Antinori a un prezzo più basso, potete capire che forse la fonte non è quella vostra ufficiale, ma è qualcuno che evidentemente ve la porta rubata. Da lì però oggi vi giro una domanda. Qual è la cosa, cioè, perché lo so che è delicato, però avete mai subito un furto, o qualcuno che sta accanto a voi ha mai subito un furto? E qual è la cosa più importante che vi hanno portato via, che vi hanno rubato? Vi ha fatto più male il valore o l'affetto? Perché poi certe volte c'è anche questa cosa qua. Vi ha fatto più male il valore di per sé dell'oggetto portato via o l'affetto che provavate per quell'oggetto là? Quindi la domanda di oggi è semplice. Vi hanno mai rubato qualcosa? Sì, no. E se ve l'hanno portata via, cos'è la cosa più importante che vi hanno portato via? Cioè il valore, perché era un oggetto di valore, oppure l'affetto che provavate in quell'oggetto lì? 333-2688-688, raccontateci, potete anche restare anonimi, non so se non volete parlarne.

0: Da questo furto milionario delle bottiglie di vino, perché poi quando si subisce un furto, magari non voi direttamente, una persona che avevate accanto, qualcuno che non conoscevate, che cos'è che vi ha dato più fastidio? La roba che hanno portato via, magari ce lo descrivete, che cosa è successo, quello che è capitato, o vi ha dato più fastidio il valore? C'è qualcuno, per esempio, come Domenico, che mi scrive: a me hanno svuotato casa mentre eravamo in vacanza. Il valore l'ha coperto l'assicurazione, ma quello che non si copre è la sensazione di non sentirsi più sicuro in casa propria. Ho cambiato porta, ho dormito male lo stesso, ma sono arrivato a cambiare casa perché non stavo più bene dove stavo. Quindi Domenico addirittura ha cambiato l'appartamento perché non si sentiva più sicuro a casa sua. Grazie intanto per i primi messaggi. Ricordo, note vocali, note scritte, 333-2688-688. Ritorniamo fra poco.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura. Per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29

0: 800 919 919.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
4: C come Company. C come C Radio.

0: nella vita vi è mai capitato a voi o a una persona che vi sta accanto, diciamo, che è stata derubata, visto che siamo partiti da questo furto del secolo del vino, 5 milioni di vi è mai successo una cosa del genere? Vi ha fatto più male il valore di per sé o il valore affettivo? Sentiamo, stiamo arrivando degli amici in Instagram.
1: Ciao company, dopo neanche un anno da quando gliel'ho regalato a San Valentino quest'anno, sì, ci entrano i ladri in casa e rubano l'anello di fidanzamento. Noi poi il 28 agosto ci siamo sposati lo stesso.
0: Bravi.
1: Mio fratello ha fatto un discorso bellissimo sul fatto che ti possono portare via la pietra, ma quello che non possono portarti via è l'amore che provi per l'altra persona.
0: Bravi.
1: Ciao company, noi siamo benissimo lo stesso.
0: Bravi, bravi, è ovvio che poi lui mi fa tutto un discorso sul valore affettivo, ma abbiamo capito che, insomma, già dal discorso di tuo fratello fatto al matrimonio si era capito che era molto più importante il valore affettivo, ma l'avete presa bene, cioè avete sorpassato la cosa, avete detto, beh, questo rafforza ancora di più il nostro sentimento. C'è Fastboy con Music Sounds.

0: furti, furti, furti che avete subito, furti che ancora oggi insomma vi bruciano un po', furti che magari non avete subito voi, furti a cui avete assistito perché era vostro cugino, perché mio cugino. Sentiamo un po' chi c'è in lista.
1: Ciao Conte, sì. A me è successo quando ero turista a Napoli, sì, che mi hanno portato via l'autoradio.
0: Aia.
1: Sono rimasta malissimo, sì, e soprattutto per il valore affettivo che aveva l'autoradio per me. Vuoi toccarmi la radio? Ciao, grazie Silvia da Padova.
0: Anche a te è successo, Gianlu? Ma cosa avevi?
2: Ma qui a due passi da casa però.
0: Ma avevi già quelle estraibili? No, perché se tu avessi avuto quella estraibile, avevi quella fissa.
2: Quelli con il mega display e super touch screen.
0: E l'avevi dimenticata sulla macchina.
2: Quella è fissa.
0: E quella era fissa. Quindi. Perché allora stiamo parlando comunque di Anta.
2: Sì.
0: Sì,
2: poco Anta. Prima della pandemia.
0: Avevi ancora l'autoradio dentro? Pensavo stessimo parlando già di quelle. Perché adesso, essendo fisse sulla.
2: Non le portano via, infatti.
0: Non le portano via. Invece, anni fa c'erano quelle estraibili, c'erano quelle col frontalino, c'erano quelle col frontalino che veniva fuori. Quindi le avevano fatte con codici, per non farle portare via. Invece, sembra che succeda ancora. Vabbè. Ralphie Rosario con Donna Blakely, Take Me Up.

Take it up, mentre stavamo ascoltando Ralphie Rosario, continuano ad arrivare i vostri messaggi. Anche a casa mia, tanti anni fa, sono venuti a rubare. Ho sempre quella paura che non mi è mai andata via, anche se sono cresciuta. Hanno tentato di nuovo questi ultimi tempi, però la serratura era molto buona e non sono riusciti ad entrare. Mia figlia, invece, ha ricorso a un'altra soluzione: si è presa un serpente boa constrictor che ora è più di 2 metri e spesso quando va via lo lascia libero per casa. Io non so quanta paura posso fare. Un serpente boa, però vabbè. E comunque quando sono venuti a rubare la prima volta mi hanno portato via anche la pistola, denunciata regolarmente. Potete immaginare la mia paura che mi uccidessero con la mia arma. Per fortuna non è andata così, è andata bene. Hanno solo rubato, ecco, perché addirittura c'è questo augurio da dire. Speriamo che ci sia solamente il furto e non azioni violente dietro. Kungs, Boys Noize, Get Away.

0: insieme a Boys Noize, Getaway nel venerdì pomeriggio alle 18.35 e sentiamo chi c'è in lista con noi. Vai, facciamo entrare.
1: Ciao Conte. Io ho avuto un furto un po' particolare quest'estate. Sì. Mi hanno rubato i cerchi della mia bicicletta da corsa, cerchi in carbonio, alta gamma. Beh, sai, insomma, sono rimasto parecchio male. Grazie, ciao.
0: Ma che cazzo se ne fanno poi dei cerchi in carbonio? Perché a chi li rivendono i cerchi in carbonio? Cioè, che cavolo se ne fa? Perché uno cosa fa? Li monta sulla propria bicicletta, li rivende a qualcuno che rivende le biciclette. Ma chi è che poi rivende i cerchi delle biciclette in carbonio di qualcun altro? Perché è quello che mi viene da... Perché uno che si frega la bicicletta è perché magari mia bicicletta... O li montano sulla propria. Ma magari hai una graziella e cosa vai? Con graziella con i cerchi in carbonio? Ma porca vita. Va bene, ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Bresch, serenamente, siamo partiti da questo furto del secolo, raccontato dal Corriere della Sera e dal Financial Times. Nella notte di domenica una banda di almeno 7 persone ha svuotato una cantina dei Marchesi Antinori a Cortona, siamo in provincia di Arezzo, 30.000 bottiglie, tutta annata 2023 per circa 5 milioni di euro. È ovvio che magari voi avete subito un furto ma non è allo stesso livello, però ci siamo chiesti, ma se effettivamente vi hanno portato qualcosa mai via nella vostra vita, è stato più importante il valore o la sensazione o diciamo l'affetto che provavate per quell'oggetto, se l'avete subito voi, qualcuno che conoscete? Sentiamo.
1: È successa una situazione un po' orribile al padre di un mio amico, una persona comunque anziana, proprio 70 anni, a Milano, 2:30
0: a Milano
1: centro, quindi non parliamo appunto di periferia eccetera eccetera,
0: centro.
1: Fuori dalla metro è stato atterrato, derubato di tutto quello che aveva. L'unica cosa era che gli chiedeva a questi ladri, questa persona, è di lasciargli la fede della moglie, che purtroppo non c'era più. Ovviamente si sono presi anche quella. Se è uno schifo, ciao, mi dici moglie.
0: Ciao, grazie a te. Purtroppo hanno portato via anche la fede. Pensa che cosa? Io mi ricordo che invece una volta in una metropoli a Parigi mi portarono via la catenina. Avevo una cosa con una catenina veramente. Me la strapparono in velocità e fuggirono fuori dalla metropolitana. Succede purtroppo così. Abbiamo un altro successo in arrivo perché c'è Olivia Rodrigo con Stupid Song.

0: Olivia Rodrigo, siete nel nostro pomeriggio, quello di Tutti in Lista, siete su Radio Company insieme a me Stefano Conte, stiamo parlando di furti che magari vi hanno segnato nella vita. A proposito di questo, c'è un'amica che ha mandato un messaggio molto molto lungo, noi chiediamo che siano abbastanza brevi i messaggi, dove insomma parte in una descrizione dicendo probabilmente gli zingari che sono venuti a rubare da me non hanno portato via niente perché non hanno trovato niente di valore, e c'è insomma questa possibilità quando qualcuno magari va in casa, hanno detto vabbè ha portato via forse qualcosa come una collana o qualcos'altro. Ma quello che ci interessava del messaggio che ci ha mandato, vi facciamo sentire la parte finale dove parla di violazione.
1: E mi ricordo che sono entrata in camera perché noi eravamo fuori, era il giorno dei morti, per cui eravamo tutti al cimiteri, e la sensazione che ho provato quando ho visto la camera tutta sotto sopra con gli armadi aperti, certo, e i cassetti con la biancheria fuori, e io ho preso praticamente quasi tutti i vestiti, li ho lavati, no senza quasi, ho lavato vestiti, biancheria, e anche alla fine molta roba l'ho buttata via perché mi sono sentita proprio violare, è stata una sensazione bruttissima.
0: Grazie per la tua testimonianza, c'è Ernia, dedica.
2: Radio Company. Che nome dai ad un sogno?

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: Passamelo a me, piace Ernia, però questo dedica è molto, molto simile al super classico. Hai preso spunto, potrebbe essere super classico 2/dedica, perché lo stile è il suo, va bene, però è molto, molto, molto vicino a quello che conosciamo al super classico. Stiamo sentendo i vostri messaggi a proposito di Tutti in Lista, le occasioni dove vi hanno rubato qualcosa. Sentiamo chi c'è in lista con me.
1: Ciao compagni, mentre ero a una festa di compleanno, mi hanno aperto la macchina.
0: Aia.
1: E hanno portato via la borsa di mia figlia,
0: quello è un rischio,
1: che praticamente pensavano che avesse dentro chissà cosa, invece aveva tutti quanti i suoi trucchi e i suoi giochi che appunto le aveva dimenticate in macchina e io non me ne ero accorta. Più che altro il dispiacere di mia figlia che non si è più trovata i suoi giochi. Ciao da Giorgia.
0: No, più che altro è dispiacere anche del vetro, oltre a dispiacere ovviamente per la figlia che le hanno rubato i giochi, ma penso che poi tu da madre abbia comprato i giochi se non di più. Dispiace poi quando effettivamente ti dimentichi una borsa e dentro la borsa non c'è un az, per non dire, non hai proprio niente, e però quella borsa là fa da attrae, e da quel punto di vista là c'è anche il danno e la beffa. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
6: Radio Company.
5: In Campania,
6: in Italia,
5: nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Radio Company.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata.
2: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme,
3: per una grande emozione.

0: Madonna con Danzetteria, abbiamo sentito anche King con Alone Without You. Brava in passato, brava in presente, questo 9 di ottobre ci state raccontando le vostre disavventure, sentiamoci.
1: Ciao Conte. Ciao. A me qualche anno fa sono entrati in camera mentre io e mia figlia dormivamo e non ci siamo svegliate. La mattina, quando mi sono accorta del fatto, è stato bruttissimo. Okay. Non lo auguro a nessuno. Ciao, no. Conte, dalla vetta.
0: Ciao, grazie. È da augurare a nessuno, veramente. Però è andata bene che non vi siate svegliati. Cioè, nel male, nel malissimo in questo caso, è andata bene che non vi siate svegliati. Sentiamo che ora è, dai, sono le 19:02 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Ancora in primo piano i carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari, sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete, con una riduzione di 2 centesimi il listino scende a 2,19 euro al litro, è lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno è stato posto in stato di prespegnimento. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Raggiunta dopo intense consultazioni un'intesa tra Cina e Unione Europea sul commercio di auto ibride. Le trattative proseguiranno per coprire diversi aspetti dell'accordo. Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari ha guadagnato lo 0,9%, si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Da Laura Supino, buona serata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380-7695-419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
9: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronix, un mondo più avanti.
11: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania.
9: Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Passione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Flamenco Paranoia per Samurai J. Una buona serata, tutti in lista su Radio Company, insieme a me Stefano Conte, insieme a Gianluca Pacini. Ma adesso scegliete anche qual è il prossimo pezzo. Non quello imminente, non quello che sta per arrivare, perché ci dovete dare come sempre il tempo di poter raccogliere quelle che sono le vostre preferenze, che arrivano al 333-2688-688, decidendo fra tre canzoni che vi proponiamo. Pezzo A, pezzo B o pezzo C. Piccolo assaggio, velocissimo, per capire di quale brano magari stiamo parlando, in maniera che uno predilige, che so, in questo venerdì sentirne uno rispetto all'altro. E poi noi sommiamo le preferenze e vediamo quale andiamo ad ascoltare stasera. Si parte in questa serata con il pezzo A, Depeche Mode, Precious. Things get damaged, things get broken. I thought we'd i Depeche sono i Depeche, però attenzione, perché il pezzo B è The Rolling Stones, Miss You. Pietre rotolanti con la loro Miss You come pezzo B nella serata, oppure il C, Level 42, Lessons in Love. Sono tre le canzoni, quindi pezzo A Depeche Mode, pezzo B Rolling Stones, oppure Level 42 con la loro Lessons in Love. Incominciate a mandare la vostra scelta. Noi intanto, in attesa dei vostri messaggi, ci ascoltiamo anche Chris de Sarandi, Good Old Days.

0: Sì, sono ritornati i Depeche, richiesti da una grande quantità di amici che insomma hanno votato per loro, anche se è stato un test a test, Level 42, Rolling Stones, grandi gruppi, insomma è sempre una battaglia, ma alla fine hanno vinto i Depeche Mode con Precious, li abbiamo risentiti. Adesso c'è la new track, c'è il ritorno di Baby K insieme a Gue, Amore Dilemma, il loro nuovo singolo insieme.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track,
3: new track.
1: Una nuova traccia.

0: Abbiamo capito che finisce in ta ta ta ta ta. Questo mi anima. L'amore dilemma di BB King insieme a Gue, che avete appena sentito come new track in questa 9 di ottobre 2026. Ma attenzione, perché il fine settimana non finisce, eh? Cioè abbiamo da vedere come andrà questo fine settimana. Dobbiamo scoprire se sarà positivo o negativo. E quindi fra pochissimo ritorniamo insieme con l'effetto e con tutti in lista. Radio Company.
1: Spot. Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Another insieme a 54 Ultra, la loro Talk to You nella serata di Radio Company. Questo è Tutto in Lista, dove stasera, visto che stiamo per giocare con il nostro effetto e anche quello si basa sui numeri, voglio parlarvi di qualcosa di molto molto interessante. Visto che la vostra data di nascita serve solo a ricordarvi che state invecchiando, no, datele un'altra possibilità. Domenica 25 ottobre alle 16 Mattia Casarin porta il numerologo a teatro alla Casa della Musica di Pianica in provincia di Venezia. Numeri, curiosità, ironia e musica dal vivo. Un pomeriggio per scoprire cosa può raccontare la vostra data di nascita, oltre all'età, e che cercate di nascondere in certi casi. E se volete cominciare a conoscerlo, il numerologo è anche in podcast su Strimmo. Informazioni e aggiornamenti su Instagram e Facebook cercando @MattiaCasarin oppure scrivendo a info@ilnumerologo.it. Ricordiamo, biglietti su iticket.it, il numerologo a teatro. La tua data di nascita non è mai stata così divertente. Adesso però, a proposito di numeri, visto che insomma servono, rientrano, vado a prendere il nostro oracolo, perché anche lui in base alla numerologia ci dice, perché voi sapete che ogni giorno della settimana giochiamo con un effetto diverso, ma il fine settimana è un grande classico. Vogliamo sapere se sarà un fine settimana positivo o negativo. E come lo facciamo? Con un semaforo che risulta verde, giallo, rosso in base però ai numeri incrociati del fine settimana con quelli che ci date voi. Quindi oggi andiamo ad analizzare il 9, il 10 e l'11, che sono i tre giorni del weekend, 9, 10, 11, incrociati con il 10 anche del mese e con quelli che ci mandate voi. Cosa ci dovete inviare voi al 333-2688-688 per essere fortunati a sapere se il vostro semaforo sarà verde, giallo, rosso? Semplice. Nome, giorno e mese di nascita e segno zodiacale. Lo so, potremo calcolarlo noi, ma siamo pigri. Quindi vogliamo nome, giorno, mese di nascita e segno zodiacale. E vediamo com'è questo fine settimana. Semaforo giallo, semaforo verde, semaforo rosso. Partecipate. Noi, fra tutti i nomi che arrivano anche stasera, ne peschiamo il giusto per quelli più fortunati che avranno la possibilità di conoscere il loro semaforo nel weekend. Nel frattempo ci ascoltiamo. Iniziate a mandare messaggi. Nel frattempo noi ci ascoltiamo a Bici. Hey brother!

Quanto ci manca Avicii, la sua musica, grazie, grazie che in questa serata l'abbiamo riascoltato. Partiamo subito così a scoprire se è semaforo verde, rosso o giallo per voi. Da Moreno, è nato il 13 del 4, quindi nel segno dell'Ariete. Moreno, semaforo verde, è andata bene anche sto weekend. Moreno potrebbe ricevere una proposta interessante o scoprire qualcuno ha voglia di coinvolgere in un progetto. Anche una piccola soddisfazione personale è in arrivo. Quindi questo verde invita Moreno a mettersi in gioco, potrebbe ottenere più di quanto si aspetta. Vai Moreno. Daniela, 4 di maggio, segno del toro, semaforo giallo per te. Diciamo, non è verde, però non è anche pessimo come cosa. Daniela potrebbe dover fare i conti con una persona un po' imprevedibile, non sarà nulla di irrisolvibile, ma servirà diplomazia per evitare inutili malintesi. Questo weekend meglio non avere sempre l'ultima parola, a volte lasciar correre è una vittoria, quindi devi far finta di niente, Daniele. Ne faccio un altro, dai, in velocità. Ivana, 18 agosto, segno del leone. Ivana, è semaforo verde per te. Ivana potrebbe ritrovarsi al centro dell'attenzione, magari grazie a un incontro o una bella sorpresa. C'è spazio anche per recuperare un rapporto che ultimamente si era un po' raffreddato. Questo verde ti invita a goderti la scena senza dover dimostrare niente a nessuno. Ritorniamo fra poco con altri semafori per il vostro weekend. Adesso Cesare Cremonini e i Paparazzi.

Mazzeri, Cesare Cremonini, mentre noi stiamo per scoprire se Pietro avrà un weekend da semaforo rosso, verde, giallo. Pietro è nato il 3 del 4, è il segno dell'Ariete lui, il semaforo è giallo per te in questo fine settimana. Pietro potrebbe ritrovarsi a dover scegliere tra ciò che gli va di fare e ciò che gli altri si aspettano da lui. Una richiesta inattesa potrebbe costringerlo a rivedere i programmi. Quindi questo giallo suggerisce di non dire di sì per forza, anche un no al momento giusto può regalare serenità, Pietro. Elisa, 13 giugno, lei gemelli, semaforo per lei è verde. Stiamo andando bene oggi, fino adesso non ne ho trovato uno rosso. Quindi chi arriva dopo potrebbe sempre temere il semaforo rosso. Elisa potrebbe vivere un fine settimana frizzante con una chiacchierata che si trasforma in qualcosa di più interessante del previsto. Occhio anche a un'occasione nata grazie a un'amicizia. Quindi questo verde porta aria nuova. Ogni tanto basta cambiare compagnia per cambiare umore. Elisa, cambia compagnia. Ti trovi magari più a lei. C'è Harrison Earl, Arthur Baker, The Queen of Chinatown.

0: Chinatown, mentre dai scopriamo ancora qualcuno che se al semaforo verde giallo c'è l'amica Sempliciana, che nome originale, 8 del 12 lei è del segno del Sagittario. Sempliciana potrebbe scoprire che non tutti mantengono la parola data e quindi il semaforo è giallo per te, non è rosso, è giallo. Sempliciana potrebbe scoprire che non tutti mantengono la parola data, niente drammi, ma sarà importante capire su chi puoi davvero contare senza perdere tempo dietro alle promesse. Quindi quel giallo consiglia di guardare i fatti più delle parole. Le sorprese migliori arrivano da chi non deve promettere assolutamente nulla. Ti nascondi però. C'è Laura, 27-11, anche lei segno del Sagittario, semaforo verde per Laura. Potrebbe ricevere un messaggio capace di risollevare la giornata o ritrovarsi coinvolta in un programma divertente. Anche in amore c'è spazio per un gesto che riaccende la curiosità. Questo verde invita Laura a uscire dai soliti giri. Una persona nuova potrebbe sorprenderla, darle qualcosa in più, diciamo, in questo fine settimana. Grazie a quelli che sono stati fortunati, che hanno giocato con noi, che hanno ricevuto la risposta. Grazie anche a tutti quelli che hanno mandato il messaggio, ma che anche stasera non siamo riusciti ad accontentare. Torniamo fra poco, ancora Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 79 02.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Abbiamo sentito anche Elisa con la sua Kintsugi, pezzo che insomma ci sta accompagnando da un po' di tempo, visto che adesso sta arrivando anche tutto il suo nuovo lavoro. Brava, brava Elisa. Abbiamo sentito anche il brano del passato, gli In Excess, la loro Suicide Blonde. Brano del passato, brano del presente. Quindi per chiudere la nostra serata, il nostro venerdì di Tutti in Lista, ringraziando come sempre tutti quelli che sono rimasti con noi fino alla fine, che hanno partecipato, che non spengono la radio, che anzi rimangono qui, perché sta per arrivare anche lui, Igor Pezzi, con le sue cose da pezzi. Un saluto anche a lui, un saluto a Gianluca Pacini in regia. Ciao, ciao. L'appuntamento con me è rinnovato già domani con il One Love One Live Weekend Edition, un'ora sola però nel weekend di sabato ci ritroviamo. Ancora l'augurio che possiate passare uno straordinario weekend, perché no, su Radio Company. Ciao, a domani.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
2: Le 22 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: My Soul, Bruno Mars, Bruno Mars.
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
0: In diretta da Treviso, signori, le cose da pezzi. Buonasera a tutti, buonasera in diretta dal Magic Box. Siamo live da Piazza dei Signori, siamo in centro a Treviso e riparte la nostra avventura. Per quanto mi riguarda, questa non è la prima delle tante dirette, perché arriveremo qua fino al giorno 27 di dicembre per divertirsi insieme con voi. Quindi tanti sono gli incontri e saluto già i primi che si avvicinano. Buonasera, tutto a posto? Siete da soli, così? Siete in compagnia? Siete da soli? Sono in compagnia, perfetto, va benissimo. Allora, l'inizio è questo. Allora, Gianluca Pacini dalla regia centrale di Padova.
2: Ciao, cuoricino!
0: Allora, la tua regia centrale, che è un confettino proprio quella regia. Come stai?
2: Dai, è venerdì, quindi
0: perfetto, perfetto, perfetto. Ma sai che io comunque sto molto meglio di te, che sono in centro. No, perché dopo ci sono le pause, ci sono i caffettini, lo spritz, l'aperitivo, insomma ci sono le cose da fare, gente che viene qua a trovarci, è una cosa di, insomma, qualcosa di meraviglioso. Cosa c'è? Chi
2: mi
0: è?
2: Compri i marroni, per favore?
0: No, quelli li hai già rotti tu, di tuo, niente da fare. Allora, prima di andare avanti, prima di dire di cosa parleremo, perché abbiamo anche dei bei argomenti questa sera, c'è il consiglio molto bello dello sciamano.
3: L'apprezzamento è una cosa meravigliosa. Fa sì che l'eccellenza degli altri appartenga anche a noi. Voltaire

0: non c'entrava questa, con Gigi D'Agostino, anche se un po' nel genere tra i 90 e i 2000 si può abbinare in qualche modo. Voglio salutare anche le persone che passano davanti a noi in diretta da Treviso, Magic Box. C'è una ragazza che sta fumando una ragazza davanti al Magic Box, vediamo se si gira, guarda che ti fa male.
1: Ah.
0: Esatto, sì, si è accorta. Perfetto, allora vediamo noi, perché stasera voglio parlare di tante cose, di cose belle, di cose simpatiche. Siete una coppia? Una coppia affiatata? Perfetto. E lei fa: me, parla di me e te questo, certo. Incredibile. Vabbè, l'effetto live. Io dico sempre alla direzione: non mettetemi in piazza, perché io sono così. Vedo gente che passa, c'è un signore con i capelli bianchi e con l'ombrello che sta passeggiando la sera. Non riesco a fare un programma con la musica, cioè con la gente che mi passa davanti, capito? Perché io poi vado così. Devo concentrarmi, ragazzi, perché stasera voglio parlare sia di puntualità, che sarà il primo argomento, e poi parleremo del fatto di dedicarsi agli altri senza pretendere nulla in cambio. Cioè deve essere una sorta di vocazione il fatto di dare una mano, specialmente se qualcuno è in difficoltà. Parleremo dopo di questo, ma parleremo di puntualità. Quanto siete puntuali nella vostra vita? Quanto siete puntuali? Perché c'è sempre questi studi sociologi che dicono ma non c'entra, o non cambia la persona. Secondo me no, la puntualità è puntualità, basta. Puoi avere 5 minuti prima, 5 minuti dopo, ci sta, è una tolleranza. Se è oltre, si avvisa, ok? E se non si può arrivare, si avvisa per questioni di rispetto. Questo è il mio punto di vista. Anche perché poi si parla che dipende anche dal fatto della cultura, c'è chi abita più o meno chi nasce più o meno sull'equatore, hanno un concetto di puntualità diverso rispetto a chi, che ne so, è nato in Francia, è nato in Danimarca, è nato in Italia, sì, esatto. Quindi parleremo di questo nel corso della prima ora. 333-2688-688, quanto siete puntuali o non lo siete nella vostra vita?
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas.

0: lanciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
0: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: This is going out

Moulin Joe su Radio Company, ancora una buona serata. È venerdì e siamo in diretta dal Magic Box dal centro di Treviso. Stiamo parlando di ritardo, ritardo che viene percepito in un modo in certe situazioni, ritardo che viene percepito in un altro modo e in altre. Un po' dipende da come, da cosa, che tipo di appuntamento abbiamo in sostanza. E poi tra l'altro c'è anche un fatto culturale: non tutti vivono il ritardo o il momento, insomma, l'impegno dell'appuntamento allo stesso modo. Storia vera: quattro amici vanno a Cuba, partono dall'Italia. Uno di questi aveva lo zio, perché era cubano, che lo aspettava. Era arrivato al mattino e l'aereo del nipote arrivava il pomeriggio. Quindi una storia vera, cioè per dire come si percepisce diciamo l'appuntamento, l'approccio a un appuntamento. Ma poi dipende se abbiamo un colloquio di lavoro. Là è meglio arrivare 5 minuti prima. Cena a casa di amici: non so perché viene consigliato di arrivare anche 5 minuti dopo. Vabbè, appuntamento dal medico: lì è sempre meglio arrivare in anticipo, anche se non c'è nessuno, magari entri prima. L'appuntamento romantico ha i suoi perché: se sei a un concerto, uno spettacolo, insomma, anche lì. Allora, la nostra domanda è molto semplice: meglio arrivare prima oppure arrivare 5 minuti dopo, o essere puntuali e basta? Secondo me, un punto di vista mio, è meglio essere sempre puntuali. 5 minuti prima, 5 minuti dopo è la tolleranza, ma oltre non va bene, è mancanza di rispetto. Questo è quello che penso io. Voi come la pensate? Che approccio avete? Messaggio arrivato da parte di Caterina: ciao Igor, sono abbastanza puntuale e ormai riesco a distinguere tra i familiari e gli amici chi e quanto avrà ritardo, ma comunque gli voglio bene. Questa è una cosa bella, tra l'altro. Allora, il vostro ritardo: siete puntuali, non siete puntuali, com'è che vi comportate? Vi dà fastidio se qualcuno arriva in ritardo? 3332 688 688. Arriva Elodie.

0: Ehi, go pezzi, giorno del voto, vatti al Magic Box che ti dai un po' di gadget. Ciao ciao da Mattia.
1: Ok, è arrivato così, un messaggio così, boom. Allora, certo, questo è il posto perfetto per io ti aspetto, ok? Qua abbiamo dei gadget, quindi quando vuoi. Bisogna vedere quando sarò io, eh. Ora, se non ricordo male, prossimo sabato, il 17, sarò qua dalle 11 alle 14, perché una volta o due settimane, un po' a giro, io e i miei colleghi saremo sempre qua al Magic Box di Treviso. Allora, però Nico ha scritto un messaggio sul primo argomento, si parlava di puntualità questa sera, e a proposito, oggi è venerdì, avete mille impegni, di conseguenza bisogna essere puntuali un po' su tutti, anche alla sera. Ciao Igor, io mi regolo in base all'appuntamento, visita medica, vado mezz'ora prima, ok, poi compleanni, ricorrenze varie, vado il più tardi possibile, appuntamento galante raro, ma tolleranza di 5 minuti più o meno, incontro tra colleghi dipende dai colleghi, quindi anche tu dici in base all'opportunità regolo, cioè do valore o non valore il fatto che ci sia, però si legge, si percepisce che sei una persona puntuale. Ovviamente tutto questo va anche a influire sull'organizzazione della serata o della compagnia, sull'umore delle compagnie. Difatti tra poco parleremo del vostro ruolo all'interno della vostra compagnia. Tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: C-Come Company, C-Come, C-Radio.
8: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

Be Mind, Offenbach. Su Company, in diretta dal Magic Box di Treviso, le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini dalla sede centrale. Stiamo parlando di compagnie, visto che sarete immersi nella vostra compagnia questa sera sicuramente, perché è venerdì e quindi bene o male si esce con gli amici. È l'antonomasia, si esce con gli amici, molti staranno anche a casa, ma non importa, tutti quanti però abbiamo una compagnia, o l'abbiamo avuta, l'abbiamo frequentata, e c'è il ruolo della, nella compagnia, il vostro ruolo qual è? Perché c'è quello simpatico che quando arriva ti fa le battute, cambia l'atmosfera e proprio lo aspetti, c'è quello tranquillo che non parla tanto, però insomma quando serve c'è, a quel ruolo che ti dà anche un po' di pacatezza, un po' di tranquillità, insomma quello decisionale, che quando te la butti lì che vogliamo fare un viaggio o quant'altro, lui se ne esce subito con secondo me andiamo qui, vi faccio questa proposta qua, perché secondo me questo hotel abbinato a questo pacchetto funziona molto bene. Quindi quello che poi porta le decisioni potrebbe essere anche il fatto di andare a decidere di andare a mangiare da qualche parte, c'è quello che organizza, c'è quello insomma che è totalmente disorganizzato, un disastro, il ritardatario, ne parlavamo nella prima mezz'ora. Si sta parlando del ruolo, quindi qual è il ruolo che avete nella vostra compagnia, o meglio la caratteristica che avete all'interno della vostra compagnia? Ditelo al 3332 688 688.

0: Cazzi con Animal su Radio Company in diretta dal Magic Box. Ci sono arrivate notizie anche di citazioni, cioè nel senso che dobbiamo anche ricordare comunque delle cose che faremo durante questi tre mesi, perché rimarremo qua fino a Natale inoltrato, perché fino al 27 di dicembre rimarremo qua con il Magic Box, quindi figure, cioè, poi ci sarà la pista di ghiaccio, ci sono tutte le iniziative del sabato pomeriggio, del sabato quando saremo qua in diretta, insomma tantissime cose, quindi non vediamo l'ora. Io oggi è la prima volta che arrivo e i miei colleghi sono arrivati già da qualche giorno, quindi è già partita la versione 2026 del Magic Box, ma per me è sempre una prima volta, quindi sono molto contento e vi aspetto qua in Piazza dei Signori, siamo al centro proprio di Treviso, e quindi se siete di passaggio in arrivo vi aspettiamo al Magic Box, magari per un gadget marchiato Radio Company. Noi ci fermiamo un attimo, ritorneremo con un grande successo dal passato.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: C'è Bowser con Lose Myself su Company. Vediamo un po' che ora abbiamo fatto in questo venerdì.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:30.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecivo.
0: Le 9 e quasi 02
5: Radio
0: della sera.
5: Company Time. Amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!

0: Tommaso Paradiso, questa è Radio Company, inizia così la seconda ora. Ma tu, Gianluca Pacini, che rapporto hai con la tua banca?
1: O che c'ha da dire, bellino?
0: Che ora parliamo di una banca del territorio, Centro Marca Banca, credito cooperativo di Treviso e Venezia. Ascolto, consulenza e relazione per accompagnare i progetti di famiglie, persone ed imprese. Nelle sue filiali, consulenti dedicati danno attenzione a ogni esperienza e costruiscono insieme alla clientela soluzioni su misura che magari anche tu, Pacini, ne hai bisogno, capito? E soprattutto, ascolta qui, i servizi digitali semplificano le operazioni quotidiane. CMB, ovvero Centro Marca Banca, è ora anche a Castelfranco Veneto nella nuova filiale di Via Spagna 74. Tutti a Centro Marca Banca!

0: Incredibilmente passano gli anni, migliora sempre Jennifer Lopez, è così, è un gene particolare, eh. Oh, ma sei rifatta qui, ma non è vero, cioè sì, però voglio dire, un mio grande amico dice, vabbè, però la macchina anche dopo un po' gli fai pure lei il tagliando per andare avanti, quindi voglio dire, ci sta, però insomma, vabbè, parliamo di una cosa molto bella, prima di fermarsi per una breve pausa, perché ci sono aziende in Italia che pensano ai propri dipendenti, ma vi pensate la vostra azienda? Adesso provate a pensare dove lavorate, provate a pensare un secondo il vostro posto di lavoro, che magari c'ha il fisioterapista, la palestra, l'aperitivo, la possibilità di portare gli animali. Ci sono realtà così in Italia, avete capito? Cioè diventa, non è proprio un villaggio, cioè non è un villaggio vacanze, sia chiaro, però praticamente lo vivi con molta più leggerezza rispetto alla pesantezza di andare ad affrontare la giornata lavorativa. Ne parliamo tra poco qui su Company.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
3: Top Car Service.
4: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43732.
6: C come Company, C come C Radio.

su Radio Company. Radio Company che è in diretta dal Magic Box di Treviso, Piazza dei Signori, e siamo avvolti dalle forze dell'ordine. È una cosa meravigliosa, questa che voglio salutare, che sono all'esterno, ci sono i carabinieri, la polizia, c'è tutto, io mi sento al sicuro, proprio così alla grande. Guardate, ogni venerdì io sono qua e se volete facciamo sempre l'incontro. È meravigliosa sta cosa, benissimo. Insomma, Treviso è una città sicura, sicuramente grazie anche alle forze dell'ordine che vogliamo salutare. Torniamo a noi perché abbiamo scoperto che ci sono delle aziende anche molto importanti come la Vazza, De Cecco, Fidecobank, insomma, multinazionali, insomma, cioè aziende molto molto grosse conosciute un po' in tutto il mondo, che hanno adottato un metodo, un approccio, un benefit nei confronti dei propri dipendenti mica da poco, del tipo se io ti dicessi che se vieni a lavorare da me puoi farti l'aperitivo a fine giornata o a fine settimana, se hai qualche animale tipo un gatto, un cane, te lo puoi portare ovviamente all'interno, perché abbiamo le cuccette, abbiamo le zone, il fisioterapista perché magari sei troppo teso, stai troppo al computer, fai degli sforzi particolari, quindi abbiamo anche tutto questo benefit, e più puoi farti magari una spesuccia, puoi farti, cioè meglio subito, cioè un benefit del genere, insomma, mica da poco. Attenzione, sono aziende che coccolano i dipendenti, queste hanno questa visione, questa mentalità. Non è un villaggio vacanze, non è che comunque non vai al lavoro, vai e come, e quindi insomma speriamo che molte aziende prendano spunto, perché ultimamente sempre più lavoratori, sempre più gente come noi pensa che la qualità vita-lavoro debba avere un equilibrio, deve esserci un piacere, ecco, frequentare queste 8 ore al giorno. E poi concludo e dico, 8 ore è un terzo di una giornata, quindi per almeno 40 anni, per un terzo della nostra vita lo passiamo al lavoro. Proviamo a pensare su questa cosa, vabbè, insomma, se volete dire la vostra, chiaramente al 333-2688-688, noi siamo qua fino alle ore 22, intanto arrivano i Lost Frequencies con Crazy.

0: Tu cosa fai stasera, Noemi? Signori, però ci gioca.
1: Ecco, Radio Company. Identikit.
0: Ed ecco cosa fai stasera, si gioca qui su Radio Company. Abbiamo deciso di far vincere qualcuno di voi, il più fortunato o fortunata, che manderà il proprio nome e la città di provenienza al 333-2688-688 per vincere la Company Bag. Quindi il più fortunato, candidatevi da questo momento. È molto semplice il gioco, qualcuno di voi verrà selezionato e verrà in onda con noi per rispondere a 10 domande semplicissime. Ma una cosa proprio semplice. Ti piace di più il venerdì o il sabato? Cioè cose di questa banalità, capito? Cosa mangiato stasera, cioè roba di questo genere, una cosa così, una chiacchierata però non a caso, perché dalla quale emergerà il vostro identikit, ed è proprio questo il gioco. Quindi da questo momento sono aperte le candidature, basta il vostro nome e la vostra città di provenienza al 333-2688-688.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della digital radio.
3: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: James Hype, Confession.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: È arrivato il momento di regalare una Company Bag, marchiata ovviamente Radio Company, però vediamo chi c'è al telefono, perché chi c'è al telefono è stato vincitore o vincitrice, ora lo scopriremo, e dovrà ovviamente rispondere a tutte le 10 domande. Non importa come rispondere, l'importante è che risponda, perché dalle 10 domande vercerà l'identikit. Dalla regia mi fanno segno, perché oggi siamo in trasferta, almeno io sono in diretta dal Magic Box di Treviso, dalla regia centrale mi dicono che è tutto ok, quindi chi c'è al telefono? Pronto?
1: E pronto? Invece non funziona, non funziona.
0: Pronto, dobbiamo
1: rimandare a...
0: Dobbiamo rimandare? Veramente? Sì, dobbiamo. È la prima volta che succede? È caduta la linea? Sì. Mamma mia. Allora, ci fermiamo un attimo, intanto arriva Annalisa, poi riproviamo a richiamare la vincitrice, perché io ho saputo che è una donna, e quindi a tra poco qua su Company.

0: Topic con Becky G su Radio Company. È arrivato il momento dell'Identikit.
1: Ora su Radio Company c'è l'Identikit, il contatto diretto con tutta la Company Band.
0: E allora, buonasera ancora a tutti, ma buonasera anche a chi abbiamo il telefono. Pronto?
2: Ciao.
0: Ciao, come ti chiami?
2: Martina.
0: Martina, di dove sei, Martina?
2: Padova.
0: Di Padova, perfetto. Sei pronta a rispondere a queste 10 domande tra le quali mangiare il tuo Identikit?
2: Proviamo.
0: Perfetto, siamo pronti. Martina, venerdì a casa o con gli amici?
2: A casa.
0: Lavoro, a contatto con la gente o in ufficio con i soliti 4 colleghi?
2: In ufficio.
0: Carbonara o un poké? Sushi.
2: Carbonara.
0: Carbonara. Birra o grigliata con gli amici o entrambi?
2: Entrambi.
0: Montagna in baita o montagna con la spa?
2: In baita.
0: Padova calcio o Padova rugby? Visto che sei di Padova.
2: Rugby.
0: Sesso, attenzione, preliminare o subito al sodo?
2: Preliminare.
0: Preliminare, attenzione, film oppure palestra?
2: Film.
0: Musica dance o musica classica?
2: Dance.
0: Pagamento cash, quindi con banconota, oppure pagamento digitale?
2: Digitale.
0: Allora, signori, facciamo un grande applauso a Martina che ha concluso tutte le sue 10 domande. Allora, hai vinto la Company Bag, ma adesso sta per emergere il tuo Identikit. Sei pronta a sentirlo? Perché
2: sì.
0: E non c'è intelligenza artificiale qua, lo facciamo noi proprio così, una magia radiofonica, come dico sempre io. Sei una persona molto passionale, sei una persona però molto semplice, schietta, però ti piace vivere le emozioni forti, le emozioni soprattutto vere e profonde. È vero o non è vero?
2: Sì, è vero.
0: Benissimo, se no si vede che non sbaglia mai. Quindi, grazie Martina, ma di bello cosa fai nella vita? Così ti conosciamo un po'.
2: Ma faccio l'impiegata.
0: Impiegata? Per chi? Per quale azienda?
2: Sì.
0: Che cosa c'è nella tua azienda?
2: Centro per l'impiego.
0: Centro per l'impiego. Ah, sì. bene, c'è sempre lavoro. C'è sempre bisogno di lavoro in ogni caso, eh. Allora noi, Martina, ti facciamo tanti auguri, un buon weekend e continua naturalmente ad ascoltarci, ok? Un abbraccio. Buona
2: anche
0: serata.
2: Anche a voi.
0: Ciao.
2: Grazie.

0: Machine Gun Aria su Radio Company. Siamo quasi alla fine, è molto molto molto discoteca alla fine. Vabbè, ormai insomma è fase di weekend, quindi alla grande. Allora, ci fermiamo un attimo. A proposito, ritorneremo tra poco con un paio di dischi, uno grande successo dal passato e l'altro successo del presente, per gli ultimi saluti della settimana per quanto ci riguarda. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Che partono, beh, abbiamo concluso così la puntata delle cose da pezzi di oggi dal Magic Box di Treviso. Salutiamo tutti quelli che hanno scritto per partecipare al gioco, al Compa l'Identikit fatto 10-20 minuti fa più o meno. C'è Giorgio, Alessandro, c'è tantissimi, Nico da Rovigo. Dai, la prossima volta poi c'è Fiorenza, poi dove c'è Stefano, vabbè, insomma, prossima settimana altro giro e altro fortunato, mettiamolo così. Caro Pacini, grazie per aver condotto la parte tecnica, grazie mille. Grazie,
1: ciao Bellino, ciao.
0: Noi ritorniamo lunedì a partire dalle ore 20 con un'altra settimana delle cose da pezzi. Noi vi auguriamo un grande weekend, un buon weekend. Dopo di noi c'è il director, c'è Mauro Tonello con il DJ Nick, Energia 90, un bel tuffo negli anni 90 come sempre con Radio Company. Vi abbraccio e vi bacio, ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
4: 10:20.
6: Le 10:15.
7: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci, mortecci.
0: Le 10:01 della sera.
8: Radio Company Time.
9: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
10: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
11: Mauro Tonello ritorna Energia 90, il Radio Show, ricordiamo il venerdì e poi il sabato in versione rewind, cioè di Genica già la console. Partiamo questa notte con il Datura e Will Be One su etichetta Time.
10: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
12: Todo in todos. Todo in todos. Todo in todos. Todo.

0: intanto c'è anche lui, Gabri Ponte, con la musica tonante su Universal.
1: Energia 90, questa notte su Radio Company. Suona

Antonello, c'è Energia 90 che suona questa notte, il suono dei 90 con Vanilla Ice ed Ice Ice Baby, però il remix è di Gigi D'Agostino su etichetta Media Records.

0: fermiamo pochi minuti e torniamo con i Venga Boys.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company, energia bella, energia bella, the radio show. Questo è il nostro suono, quello di Energia 90 su Radio Company, venerdì e poi sabato in versione Rewind. C'è Mauro Tonello come sempre che vi parla. Alzate il volume e balliamo insieme Boom Boom Boom dei Venga Boys. 1998 usciva su etichetta Time.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Confession of the Groom.

questa Radio Company suona Energia 90 con Mauro Tonello, il viaggio sui successi degli anni 90 con i The Lawyers, I Wanna del 99 su etichetta Time Records.

0: it. Back in the day, Ibiza style, taking it easy and looking forward to the future. The future that is house.
1: Prezioso, con la voce di Marvin, questa è Let's Talk About a Man su Etichetta Time.

0: Erika Condito su Etichetta Time. Pochi minuti e ritorneremo con Energia 90 con un grande successo firmato dai Prodigy.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
1: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Show Show.
1: Come Tonello, c'è il leggero avanti che suona questa notte. Il nostro viaggio attraverso i successi marcati anni 90 continua. C'è DJ che la console e sentiamo anche No Good per The Prodigy del 94 su XL Records.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Paolo Tonello, c'è Energia 90, suona questa notte su Radio Company. E ritroviamo anche la formazione di James Spoon con Ryan the Night, da 93 su etichetta Dance Pool.

0: con Sia, ma ci fermiamo tra poco. Ritorneremo a riballeremo insieme Duke.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus. Blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Show.
1: Questa è Radio Company con Mauro Tonello, c'è Energia 90 che suona i successi marcati ai 90 protagonisti venerdì e poi sabato in versione rewind. DJ Nick alla console, Duke ora da risentire con So In Love With You del 95 su Virgin.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: puntata di Energia 90 di questo weekend. Da Mauro Tonelli tutto, grazie a DJ Nick come sempre. Ci sentiamo ovviamente nel prossimo weekend, sempre qui su Radio Company.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simofonic e Antoine su Radio Company. Ora, gin tonico elettronico.

0: tonico elettronico. Spot.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Gintonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gintonico Elettronico. Spot.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Radio, compagnie, boutique.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Compagnie Boutique. Che nome dai d'un sogno?

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Company, Weekend Vibes Only.

0: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanità e